Laura, de Donat Cadruvi. Oz su entremessa se lamentavan ei che se gischet. Las pleuncas senza flat, la caglia secca se lamenti. E strusch ch'il circladur in mainz zon ro affreut, e staus vergaus, ei giun de daut che Laura se gi ina storna. Nies auc, in sabi, denton a fatg vele in pleit discus. Co fosa je po mai, se Laura fus sco vossas lunas.

La Lecce, da Men Rauch. La Lecce es una reit cun ansa senza fin ci fatta sun cul speit da scienza ed ingegn. Ils paragrafs an foras in blera quantità. Il grond va tantar oras, il piccen va in stranglà.

Anche de pli musica instrumentala, che teilvus en l'emissione l'instrumentala sin rtr.ch/radio.

Ter, al puls della musica popolare. Jausong, Heinz Zog, dalla Cappella Elterfreunde Eckiwil.

0: las novitats ter RTR.
1: En la Val Müstaire del partenz dati dus novs trieps de lufs. Regiun de confin trant il Nepal e del Tibet sventr la bova desastrusa valen pliras 100 persunas cosparides. Il aura oz dat indida cialiras cun passa 30 grads en la regiun de Quera. Iele sis, meu nom Urs Müller. Biengi! El centun grijun dati dus novs trieps de lufs confermats, quae scrive l'uffici da ciace e pesce dal grijun sin sia pagina d'internet. In nov triep detti en la Val Müstair, quel consiste das dus animals dominans ed almain sis lufins. Quest triep aie survigni il num Chavalach. Ed el partenz an ins pudi comprovar qu'il slufs dominans del triep Falknis da Liechtenstein seien er enviadis in il territori della Vishnanka da Sevis. Um dus trieps valen sco trieps de confin, ca ampia mo ina part de lur territoria en il grijun, per quae vignen els attribuits mince mai per la mese dat al dumber de lufs en il grijun. O se si clare nel centungla runa staten ils runals de las pendicularas Braunwald definitiv mein airi lauterem virn. Er las pistes ne vignen bitch blipe parades. Alla radunanza generale della Spendicularis ne saie bici cartigials azionaris picins da cupiciar la decisiun che il cusel d'administrazione ha prendil cercle dur, quae rapporta SRF. La gestione dal squatter runals ne rendia bici pli trant rauter per via della mancanza da naif. La Spendicularis Braunwald scriven de pions cifre scotchnes. L'elezione dal Tribunal Federal ne Bechko planisala tun, ma bain vinsch pustada sin la session den Virn, quai a decis la Commission dalla Drecire dal Parlament. La Regiun sa la relazione d'amur de plibaut de dus commembers dal Tribunal Federal. Cun spustar l'elezione veglia la Commission survenir de pli temp per ulterior scleriments. Il derjader e la derjadre per tuciada aien annunziade voler candidar per ina ulteriore perioda d'uffici. Il cussel nazional de largo via Andreas Glarner se retira per la fin dell'on. Il medem moment eti allergiu il presidi della PPS Argovia. El veglia far plaz per ina nova generazione a comunicatia partida. Andreas Glarner ha 63 ans e sede dapil 2015 nel Cussel Nazional. Dapil 2020 è il presidente della partita cantonale. Glarner vale sco politiker che prova cascia e il toccia per l'ala dreccia della PPS. In un smedaio dell'exterior, sventra una inundazione andecce nel Himalaya s'augmenta il dumber d'un frendes. In il Nepal saien almain 160 persunas mortes de las malauras desastrusas, quae han comunicia las autoritats del Nepal. Bleres persunas saien ang sparides, tranter quellas erblers turists. Ulteriur un frenda sa erda in il Tibet, che vign administrada la China. Tenor media statales valien burmensis 100 persunas cosparides. L'entire dimensiun della catastrofe ne vine avant bec clara. Erna sa la ragion dall'inundazione ang bec clarida. La Confederazione mette a disposizione in mezz milion francs per la gita urgenza nel territorio de catastrofa a comunicare al Departamento Federale d'Affars Exteriors. Ed altri stati sono entrati in permessa tra mettere a gita d'urgenza. Con quei anche il sport, atletica leva, Diamond League Meeting a Turici, Angelica Moser si lida per la prima giada sin il podest ter sia diagiava la partecipazione. La dubla campionessa europea in il silcun lasta è vignita seconda. La Turiciaise è sorsigliata il 4 metri e 85 in la halla in la stazione principale di Turici e ha realizzato un nuovo record svizzero in halla. Gudignala concurrenza Weltklasse Zürich a Hannah Moll. La giovane americana è stata la soletta atletica e sorsigliata il 4 metri a 90. Ed anche una novità del tennis, Stan Wawrinka post tutina fa parte dell'US Open a New York. Il Romo de 49 a tutina anche survigni una wild card dels organizzatori per qualche concurrente su da forfe per via di una blessura. Con quai è Stan Wawrinka erda la partita all'ultimo turnier del Grand Slam sin sia turnier da cumia. Avant Diagion se il Gudignal US Open. Sin cica al fronte nella prima ronda del turnier neanche becce inconoscente.
0: La meteo.
1: Oggi si detto sulle lif, priveda pulvere della Sahara splendure il sull'elmo fusc. Il favore comincia a bufar. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legna di nota, 29 gradi in sorselva e fin 32 gradi in la regione d'Aquera.
0: Vias e traffic.
1: La via del Pass dell'Alvre è serata tra le 8 e le 5 per via della vorsta costruzione in adat nel Gingviamen. Ed in Val Calanca resta la via tra Molina e Darvigo serata per via da Boves.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
2: Jövia, als wenn sie sagt, da warst, ja, da haben wir einen Moment hin, mal lassen wir einen Kaffee. Mein Name ist Livia Foffa, sage ich euch einen guten
0: Tag. RTR. Unique.

Morcheeba con Rome Wasn't Built in a Day qui a Pro RTR i otto benura. A propos Roma, i Raini amo anti la città eterna quai e l'ora in pain do las set si des jövia as 27 da wascht las 6 i 13 da jövius un bundi i forza ma be forza es ist stati che c'al sulai as dit quai c'al la luna es buona da far quai suni er jau bun da far domanda questas uras podessi nempedarcia uno cela da pü es da questa ora schon in pe. Nu agno justa be citac tots vers al ciel cun ögliers specials pro la schirdüm del sulai e schon speta al prossim spectacle. Ci se po citer questa ada senza protezion, questa ada staran in pella luna anti la sombriva del sulai. Dopo una banura, la 6:03, dos di mena in precis 24 uras sarà al punt culminant della schirdüm parziala della luna. Chi ci vuole essere tutto il spettacolo dovrà impostare anche un buon giuallerin al cominciamento di tutto il spettacolo esempio alle 4:30 e appunto alle 6:30 sarà la luna e l'ora quernada per 93%. Ma hey, per un'ora convegni domani do alle 6 da chiudere verso il cielo e non gli ha sul telefonino. E ora saremo in casa in pezzo.

0: Ladies and gentlemen, ready for takeoff.
1: Mi date del clima fino a un evento scolastico.
2: Vai,
1: vai, fini con la vergogna del sgolar, li c'è nominata Flugscham, ci ve avanti in perons, congiunturata, RTR a rapportare quest'emna, as mai se sta, e si ne sgolaprano in Svizzera taunt, sco amo mai. Total mainc 70.000 sgols da vents da Turic i Genevra. Ed insomma, dera al ciel sur nos paeis, plain avions passa. 240.000 avions sono sgolats sur nos paeis, infra 53 diz, imene infra as diz dalle vacanze da stat. 240.000 avions. Il di de record è stat as 24 da Lull con 4.761 sgols ci sono iz sur nos paeis. Quart, traffic de vacanzas non è bedat su la Tredes o davanti al Gotthard, din per sé sur la Tredes. Un grande vantaggio hanno avions però, chatter in parcadi e su un pain più simple. Questo 9 di Jovia a 27 da oggi. Giovedì buon gol e un bel e buonissimo giorno.

0: nia lingua.
1: In bun 3 minuts es il 7. Ha, ossa mezza ciuffa. In bun 3 minuts es il 6 e mezz. Quella mezz'ura usa.

0: tai. Hai chai fessiau, almain da quistas uras, senza Urs Müller, el es ots l'omal plü bain informat de la Svizra Romantia. Chai da nov.
1: El chatung grischun dati dus novs triebs de lufs confermats, nomnada main en la Val Müstaire den el partenz davant. Quai a comunicia el chantun. Ome dus triebs valen sco triebs de confin, campia mo in a part de lur territori en il grischun. L'elezione dal Tribunal Federal ne Bečko plenizala tun, ma bain ven spustades in la session den Viern, quai ha decis la Commission dalla drecira del Parlament. La ragion sei la relazione d'amur de plibaut de dus commembers dal Tribunal Federal. E sventer in inundazione andece nel Himalaya s'augmenta il dumbr d'un frendes, e nel Nepal seien almain 160 persones mortes de las malauras desastruses, quai han comunicat las autoritats locales, bleres persones seien ang sparides. Ulteriores un frendes aie erda in il Tibet, che vegn administrada la China. Tenor media statales vale am burmein 600 persones sco sparides.
2: La meteo. Presentata.

0: Nickis Cuira, la facenta per mobiglias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
1: Plazzas libras in dieses bonze Wert saran ozza mo più domandadas co palperi da toilette durant Corona i da a moina jada un bel ma impustut fitch chat di da sta con passa 30 grads. Pel pü esi sole liv nüvelas finas i sablunda la Sahara pisere però c'è zulai splendura da quai fuosch ma Con aiut dal famoain dai appunto moniada in dida cialusa, qua era fin 32 grads. Zuri zot selva 25 fino a 29 grads, zur 6 ed in engiadina bassa fin 27 grads, ed in engiadinata 22 grads. Questa sera forza rumir in pain al curtin e farà in las gelosias per vedere c'è il famoain bo farà questa sera in pustiu questa not fitch, fitch ferm.
2: Vias e traffic.
1: La via del Pass dall'Alvra è serrata tanto la zot e la cinge domazì per via della ursa della costruzione in un da ningiun sviamenti. In Val Calanca resta la via tanto Molina e Arvigo serrata per via delle ruinas, le bodas dell'anno passato. Tutti questi inviati, fate attenzione e buon viadi. Davant nu oggi il pucciato di da Lemna però in Svizzera non sarà al tempo mai più che scoccialdera. Nulla per vedere la mudata del clima. Thomas Bucheli, al meteorologo al più conciente della Svizzera, ha tutto come già ir da SRF. Dopo di quel come già, dai, a muovere la set, oggi qui è però RTR.
3: RTR, informativo e divertente.

0: Per terra Jövia, as 27 d'Auast, 20 dallas 7. Ora, da dir in Baselgia.
1: RTR Impuls.
0: Con Linart Candraia ci ha visitato senza sviadi a Petras Lengiadina differentes Baselgias.
2: Ein.
0: Al ben giusto, Linart. Al esamove del cerce la Baselgia, les osa però la entrada della Baselgia. Io se arriva l'usch, i va eint.
2: Bilderschatz und Sterngewölbe, encodes da Köbi, Gantenbein e Ralf Feiner. E il mis ancupagneder tra la visetta da legna u l'otra Baselgia a Nagiadegna Bassa. Enzikel Freides en colas Baselgias, a la moda zwingliana ed uscea privadas da firlefanzas. Schibainchen calci fresco porta en zickel calour ent en cals biech sacrals del time medieval tardif. Magari o legn u l'otr tabernacl survivia la reforma, però mi do la funzion. Ampe da hostias conservan cals bibles. Dils protestants vala il plet. Nignas distractions externas duessen schminuer il plet biblic. Er il orgel, la regina dils instruments, era deia lung absent. Ramosch o installò quest instrument il on 1680, scu forse l'amprema pravenda. Sporadica manch marcheschen baselgias catholicas lor presiencia, però a moda piuttosto discreta e con la duevla distanza tra l'otra confessione. Uscea er a Martina se il confegn col Tirol cattolic, noi ci sveva erigia in tal biec an reserva. An reserva? La cominanza cattolica carteva vede una continuazione della retica a partire da scuola, ci ves per Frank portò in sviluppo ampurmatont.

0: precis 8 sinonimna sarà tot ater qui a pranu in grischun.
1: La tensione cresce. Il plagiaio è con RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda minciadì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'on proxim. Partai con us vostre fotografie dal pli bels moments da ciaccia e la saira, tramtro le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: las novitats der RTR.
1: En la Val Müstair ed en partenz dati dus nostriebs de lufs. So enter l'inundaziun an dec en l'Himalaya valen pass 1300 persunas co sprides tranter quellas erblers turists. I lauroz dat indida cialires cum passa 30 graz en la regiun da Quira. Il era set, meu nom Urs Müller. Bienvenue. El centun grijun dati dus novs trieps de lufs confermats, quae scrive l'uffici da ciace pesce dal grijun sin sia pagina d'internet. I nov triep detti en la Val Müstair, quel consiste dals dus animals dominants ed almain sis lufins, quae striep aie survigni il num Chavalach. Ed en partenza han ins pudi comprovar che il slufs dominans del triep Falknis da Liechtenstein seien er enviadis in il territori della Vishnanke da Sevis. Oma dus trieps valen sco trieps de confin, campiamo inna part da lur territori en il grijun, per quai vignen els attribuits mince mai per la mesedat al dumbr de lufs en il grijun. O se si clare nel centungla runa staten ils runals de las pendicularas Braunwald definitiva mein airi lauter en virn. Er las pistes ne vegnem bitch pli peparades. Alla radunanza generale de las pendicularas ne saia bitch cartigials actionaris pitchens da cupiciar la decisiun che il cusel d'administrazion a prendi il cercle dur, quai reporta SRF. La gestion dels quattro runals ne rendia bitch pli. Tranter auter per via della mancanza da naif. La spendicularis Braunwald scrivende pi ons cifres cocnes. L'elezione del Tribunal Federal ne becoplanisade la tun, ma ben ven spustada sin la session den viern, quae ha decis la commission dalla drecire dal Parlament. La Regiun sa la relazione d'amur da plibaut de dus commembers del Tribunal Federal. Cun spustar l'elezion vede la Commission survegnida pli temp per ulteriur sclariments. Il Derjader e la Derjadre pertucciada aien annunziada vular candidar per ina ulteriore periode d'uffici. Il consiglier nazional dell'Argovia Andreas Glarner se retira per la fin dell'on. Il medem momento eti allergiu il presidi della PPS Argovia. El veglia far plaz per una nova generazione a comunicare sia partita. Andreas Glarner a 63 anni e sese da pil 2015 nel Consiglio nazionale, da pil 2020 è il presidente della partita cantonale. Glarner vale sco politica che provochescia. El toccia tra l'ala dreccia della PPS. Nus medaina l'exterior, s'entri in inundazione andeccia in la regione de confin tra entre il Nepal ed il Tibet, cresce il dumbr d'un frende sed in crescer. Finussa in las bares ed almain 160 persone finide schiattades. In l'entir territori de catastrofe valian passa 1300 persone sco sparides, de quelles passa 800 in il Nepal. Trant las persone sparide seien erblers turists, quai han comunicat las autoritats. L'entire dimensione della catastrofe ne viene avanti bec clara, erna sei la ragione dell'inundazione anche bec clarida. La Confederazione mette a disposizione 500.000 francs per la git d'urgenza nel territorio della catastrofe, a comunicare al Departamento federale d'affari exteriors. E altri stati hanno intanto permesso di trametter a git d'urgenza. Del sport atletica leva al Diamond League Meeting a Turici Angelica Moser si lida per la prima giada sin il podester sia diagiav la partecipazione. La dobla campionessa europeica nel sil con l'asta e venida seconda. La Turiciaise è sur si lida il 4 metri 75 en la stazione principale da Turici ed ha realizzato i 9 record svizzeri in Halle. Gudignà la concorrenza Weltklasse Zürich a Herne Moll. La giufna americana è stata la soletta atleta che è sursiglida il 4,90 m. Ed anche in novità del tennis, Stan Wawrinka post-tutina fa parte dell'US Open a New York. Il Romo da 40 nons ha tutina anche survignina wildcard dals organizzatori per cui chin concorrente su da forfe per via di una blessura. Con quai è Stan Wawrinka erda la partita all'ultim turnier de Grand Slam sin sia turnier de cumia. Avant 10 giorni el Gudegnal US Open. Sin chi che il front en la prima runda del turnier neang bitch en conoscent.
0: La meteo.
1: Oz es idet sulle lief, per via da pulvere della Sahara splendura il sulelmo fusch. I buffa in ferm favugn. La temperatura maximale tranter 22 gradi in legge di nota, 29 gradi in sur selva e 32 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: La via dal pass dell'Alvre serada tranter la socce e la cinch per via della Wurst, costruzione inadatta na cinci amen. Ed in Val Calanca resta la via tranter Molina ed Arvigo serada per via da Boves.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ed es las 7:06. E nu design, benvenuto a Roma, Maer.
3: Arrivederci, Roma.
2: Ma Roma un genempe dit. Arrivederci Roma, abbandona la città eterna. Per dire mia chefa, se questa è una buona idea, questo sarà. Allora, per la paia, hai un altro romanzo su tutto il job, sco corrispondente da DSRF per l'Italia. Noi abbiamo fatto una visita a Simona Caminade e al suo successore Cordin Vincenz. E con questo, tutte le vie smaine a Roma, ci sarai la via fin là, senza navi. Il mio nome è Livio Foffa. Ci sentiamo, buongiorno e buon dì.
0: RTR, Mes Radio, mia lingua.

0: per fortuna meinen tot las vias a Roma e sche, nei, er riaucia ta la via in tila città eterna. Una visita a Roma per c'hai nulla, ma vivere la ura a Roma, fisquai anche per voi? Simona Caminada vivu as ultims 4 onze a Roma, a Laurasco corrispondente da SRF rapportà da l'Italia. Ossa tuarnla a Quaira ed in Grigiun, e no in patria. Das event des primes de settembre es ella nempe nossa noa chefa, direttura da RTR. Co esque per ella da bandunar Roma ai nivoli savair?
1: E busci e chi tocca emozional, ma insomma bo. Eran quattro ons intensivs, fe bials, io dice le dina. Dentro il quattro, pi bials ons che vai giù a mia vita professionale, a scialuvra all'exterior, e ci c'è chi dà busse vens, con la chance, a sforzina, ganti a vita, io sorriu con la chance, vai scia fa quoi, ad io son proprio crescido in quel quattro ons.
0: E la Svizzera romana sarà in avanti rappresentata a Roma. Simona Caminada ne sarà rimplazzata di un romano. Curdin Vincenz usurpiglierà nepe si sposti per zanunzier per quella piazza che c'è stata scritta ora, non al snu studiar lunch.
2: In una seconda, per quella che era chiaro per me che io sto a fare, per quella che c'è fatto il buon, sto io mal su entro per ons forse per quel qua è naturale in der busse aveva dat gewin bo min chon min gi sowieso bo weil schon in welle dechne ku ei fuss pi probabel mai pli da quella busse aveva dat
0: Curdin Vincenzo, il nuovo corrispondente da SRF per l'Italia. Er stat un tema er antil telesguard, questa mudada d'una romancia ad un romancia, podaut del rest, cittadosi in play RTR o ersin rtr.ch. E questa sera rapporta al telesguard il loro della prima visita del nostro corrispondente nuovo per la Guardia Papala. Da Wetzer, questa sera, Weinsch della Sees, in SRF 1, più tardi, anche la Reit. E da più di un'altra, ci ha tutto come già per dal Bund, ad SRF.

0: insignificant. Pink con Irrelevant, qui è però RTR. Tutt'altro co Irrelevant. E qua ci veniamo a Ursuler con le tre più importanti novità di questa benura.
1: Il centun Grischun da Tidus nos triebs de lufs confermats numnada mai nella Val Müsteire del partenz davant, qua ja comunicia il centun. Oma dus triebs valen sco triebs confin, campiamo in a part de lur territorio il Grischun. L'elezione dal Tribunal Federal ne becco planisade la tun, ma bain venc postadas in la session d'envirn, quai ha decis la Commission della Drecira dal Parlament. La Regiun sa la relazione d'amur da plibaut de dus co-members dal Tribunal Federal. E sventer in a inundazione andeccia in la Regiun de Confin, trantr il Nepal ed il Tibet cresce il domer d'un frendas ed increscer, finussa in las bares ed almain 160 persone svenidas chattades. E l'entir territorio de catastrofe vale un passo a 1.300

0: persunas sco sparidas, tranda quellas erblers turists, quai han comunicia las autoritats.
1: La meteo.
2: Oggi è il più caldo di da Limna, moniato in di da Cialurs con circa 30 gradi, però da qui sto sta, cioè sono già 30 gradi. E qua c'è la mudata dalla mudata del clima. Iaini verso il tempo da glaccio ci viene più intorno in tre gradi, nulla verso 40. Basta, per il più e si alzi mica sulla lif, nuvole fine si sablunda la Sahara, pisera però c'è il sole splendore da qua fuori, con aiuto del favoin da allora, moniato appunto in di da Cialurs, qua era circa 32 gradi, Zuri, Zotzelva 25 fin 29 gradi, in Zursesi, Engiadina Bassa fin 27 gradi, in Engiadinata 22 gradi. Pitch and tip, Rumi, questa sera al Curtin per vedere da notte in posizione delle regioni da Fovuain, boffa il vento fitch ferm e sui sazzi dai da fatta zuffens da passa 130-140 km l'ora.
1: Vias e traffic.
2: La via del Pass dell'Alvra è serrata, tanto per le 8 benure e le 5 domazzi, qua per via della ursa costruzione in Uda Ningiun svia mainti. Ieri in Val Calanca resta la via tanto per Molina e Arvigo serrata per via delle bodes dell'inna passata. A tutti questi ci sono in viadi, fatti attenzione e buon viadi.
3: Mes radio, mia lingua.
2: Nostro prossimo termine. Al kicker i 6.

0: Sabrina Carpenter, ogni dol di, qui con espresso. E quel espresso ha fatto bene, e ci sono pronti fits per questo.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic in la regione.
0: Runda 2 Oz con Lucian Alig de Vrin. Buongiorno, Sir Lucian.
3: Buongiorno, Livia.
0: Sir Lucian, el main in osteria, ente Vrin e diceta el er impein al puls del turism. Co es stata fininossa al main quista sta ente Vrin? Sai badaci des cialursi ce blera li autovenzioni disaz per ira fargitas?
3: Ieri è stato in stato speciale con estremi aiuti, also proprio in Dijons che sono sul successo che già mai giù in stato scuola.
0: Ok, also quasi buon per affar. C'è insomma, also Vrin per tutti questi novessi, da svair er punto di partenza da un tarater per la grandiosa graina. C'è veramente la stagione ferma per voi, più c'è la stagione o l'autunno in cui c'è sblers vanno le proprie era fargitas?
3: No, sono la stat, also con son il sonnatore di giusto, ah. Es meins fans.
0: Ok, gut. Allora, amici, kannst du nicht buns affairs, quasi B per Vrin e R per L. Io sa, cittadini, ci dai ischlö amo in pain als cash, in forma de bons. Alli ha fatto quasi souverän, undes bons, eso?
4: Natalia. Undes bons deren, quasi ben präzis. Buongiorno, Lucian.
3: Engine Natalia.
0: Natalia Weber es era qui a Oz dovresni set retas. Ja non appena in giunz dubbi su che funziona. Un minut temp, noi un pranz a partir da dossa. Oz comincia la prima sessione del Cusel Grand dalla selezions.
3: No.
4: Vos?
0: In grigiun dai duai nov strips da lufs.
3: Ja.
4: Giust?
0: Al prim meeting d'atletica leva weltklasse Zürich, sei fat avant la prima tour de Suisse.
3: No.
0: L'atleta grigiuna Annick Kählin partecipesce questa sera alla corsa da 100 metri obstacles.
3: Sì.
4: Giusto?
0: Domani a Banursa puoi osservare una stürdüm della luna parziale.
3: Sì.
4: Giusto?
0: Al leader della Vuelta ha un pulloverin Jelk.
3: Sì.
0: Tadej Pogacar è in Slovac.
3: No.
4: Giusto?
0: La capitale della Slovenia è Bratislava.
3: Sì.
0: Stan Wawrinka ha l'istesa motiv in una white card per l'US Open e può partecipare. In media fanno circa 7.000 persone smince di viadi con la via fier federale.
3: No.
4: Giusto?
0: Al più grande lai del mondo con aua da baiver, aua ducia, a più o meno la surfaccia. Al più grande lai del mondo con aua da baiver, also aua ducia, a più o meno la surfaccia del centun grigiun.
3: Sì.
4: Na, quel è fos, quel è anche un po' in più grande.
0: Quel è al double e c'è grande con tutta la Svizzera. Also la Svizzera okay. Ves plazza due ziades anche in quel lai un lai sul confine tra gli Stati Uniti e al Canada. E il più grande lai, insomma, qua è il mar Caspic. Also Caspisches Meer, quel ha però aua da Salma, vale in sé er scolai, per vide, cioè non ha nessuna riva, so dell'es intern. Natalia, e ha dato in pernas?
4: Hai, io do l'uno l'otterna in c'è spero quella punta del più grande. Lei, fanno forse giusto un po' in geografia, la cipitella della Slovenia non è Bratislava, ma ben Ljubljana. Se c'è un percetto non è spiglio quel plit, Livio.
0: No, è una fatta per vedere poco chiaro, per vedere che quella è da Ljubljana.
4: Esatto.
0: E il pulloverin della Vuelta è Scotchen, e non è Elk.
4: Precis. E lo c'è rivenza allora, sono 6 correctes.
0: Da.
4: Una di più vessens in c'è drovo. E ha fatto c'è una buona ronda con undes. Wessens forse tu wie für ihr diese dort in China dafür.
3: Exakt.
0: Basta, Lucian. Undes quai non es joan, mal 110 francs con un oder con due telefons per dire che, ha? So sto schon vender in per cafés ed in per capunz.
3: Exakt. Na, voi super, sì.
0: Ok, Sir Lucian. Noi ringraziamo i amici cas per la partecipazione e... Giovijain ci va in avanti, con una buona stagione, un buon autunno, e niente in altre ada.
3: Fitch, Pugin, grazie Fitch.
0: Grazie Fitch, arrivai.
4: Arrivai.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vitch in la region.
0: Ah, ja, ich mache schon einmal interessant. Weltklasse Zürich.
4: Hi, ich habe quelles più veglie coole Tour de Suisse.
0: La prima da Weltklasse Zürich è data dal 1928 al prim Tour de Suisse, se fa dal 1933.
4: Sche c'è in due ans per una grande festa, per Cindivel.
0: Pico Frank. Ok, qua fisi stat al dir jackpot van ses ulteriors bons e domani ha una la chance da dir alla ciaccia da quella. No.

0: 8 minuts esi las 8, questa jövia benura, finalmeins uri temp per buna luna. E quella, per quella pisera era 8. Nos, Gerzun, Marco, buondì Marco.
1: Bien di Livio.
0: Marco era in Itavalasur della Bravo e tu non vedi nessuna idea che c'è la Bravo es? Mai let la Bravo?
1: No.
0: Nulla, non è git a Google o da.
1: No, budget temps.
0: Ah, tu vedi a scuola, eh? Ma i hanno te dati una lezione, un pensum, i hanno te dit domanda a te sbapi a tia mamma, si che non la Bravo. E c'è stato il risultato?
1: Il risultato è stato la mamma prendeva di noi le posters.
0: Ah, è che non c'è la Bravo.
1: Sì, esatto. La mamma prendeva le posters e attaccava si qua per la compra in turno.
0: Alla erdit a ciccia la taccia su?
1: Naiz, alla vedete.
0: Ah, quando non l'ha detto, ok.
1: A tel babbe di halt staunt de gauter level plevon. Da dente lì a quella del chiosco bu vender la Bravo.
0: Na.
1: Poi.
0: Scumant dal pader.
1: E le vendeva tutina.
0: Also ich hätte ja erlebt. Also ich habe lacht und es wurde Dr. Sommer. Nulja.
1: Na.
0: Ah, nulja. Fürs Fortein haben wir statt interessant. Marco, Otto Benura, er ist schon la Bravo ein grandes Thema pro nu. Otto Benura, alcum già da Thomas Bucheli. Te dis quai anci?
1: Il nome di Zizio e mi, non tanto a voi che con io.
0: Thomas Bucheli ha moderato 34 ons SRF Meteo.
1: Svegliando bene.
0: Dai, l'incinicità dell'SRF dalla televisione svizzera che tu conosci. Grand Stars.
1: L'Oceana Calmarini, Oceana Calmarini, ni... ci dati un...
0: Ma c'è tutto ciò che c'è tanto in televisione? Allora, vostra generazione, voi c'è tanto ciò che c'è tanto, sai, Vettendass, allora non c'è tanto Vettendass, o del Teleboy più bot. Eh?
1: No.
0: Mai.
1: Televisione, come era quasi in giro, se giù non scrive più. Netflix, aber jetzt ein altro tema.
0: Bene, hai una serie prediletta da Netflix?
1: Sai, ma era Stranger Things, jetzt ist auch bien.
0: Sì, quindi, perciò vai in Stranger Things?
1: Ecco, è una gruppa, halt, che sta fa differenza. Lengths differentes, causes differentes, incumbenses. Io è triste in tic. Io non lo è crach, aber...
0: E è quasi stata la prima staffla, o?
1: Jetzt weiss ich, wurde di qui una massa staffla.
0: Ma se tu cominci allora da ciuta, ricetta, ciuta allora due, tre serie in Doroda, o?
1: Lo fatti, c'è mai unina, tu di noi si mese a noce, poi tu hai detto, scheisse, lato di oggi di allora, de...
0: E tu sto a stare sui bot, tu vieni a mince di Marco per tutte le questioni, so, Marco, noi è da Danis e vieni a mince di col tren a qui a Laurer. E pisera in c'è RTR per buona luna, però sper la buona luna, c'è sto sfarozzo?
1: Ho sentito il stab, ho spaghettato giù tutte le scopine, che non sono di tours, di non sono di tours. Anzo vieni.
0: Auto lì, also ci ho avuto l'ultimo mese anniversario, ho la copina e allora te la ci fa il prossimo mese e pacchettando quella a nostro flotto Juan Marco. E lo dicessi, alla laur,
1: exact.
0: Buon divertimento e andiamo lì, se la prossima volta c'è più di sera qui per i nostri auditori, i nostri auditori per buona luna. Un bel dì, sta bene Marco.
1: Grazie al semillante.

0: las novitats der RTR.
1: En la Valmüstair ed en il Parten stati dus novs triebs de lufs. Suenter l'inundaziun an dece in l'Himalaya valen passe 1300 persone sco sparides, tranter quelles erblers turists. E l'aura ot stat indida cialires cum passa 30 graz en la regiun da Cuera. E alles oc, meu nom Urs Müller, biengi. Il centun grigiun dati dus novs triebs de lufs confermats, qua scriva l'uffizi de ciace e pesce dal grigiun sin sia pagina di internet. I nov trieb detti en la Val Müstair. Quel consiste dals dus animals dominanze din e dal main sis lufins. Quest trieb aie survenil num Chavalach. Ed el partenza in inspudi comprovar che il sluf dominanz del trieb Falknis da Liechtenstein seien er enviadis in il territorio della Vishnanka da Sevis. Omadus trieb svalen scot trieb de confin, can piemo in a part del lor territorio nel Grigiun, per quai vignen els attribuits mincemai per la mesedata al dumbr da lufse nel Grigiun. O se declaren il centun Glarun a staten ils runals de las pendiculares Braunwald definitiva mein airi lauteren virn. Er las pistes ne vignem bitch pli peperades. Alla radunanza generale de las pendiculares ne saia bitch cartigials actionaris pitchens da cupiciar la decisiun che il cusel d'administrazione prendi il cercle dur, quae rapporte SRF. La gestion dals quattro runals ne rendi a bitch pli. Tranter auter per via della mancanza de naif. Les pendiculares Braunwald scriven de pi ons zifres cotschnes. L'elezion dal Tribunal Federal ne bec coplanisad la tun, ma bain vinc spustades in la session den Viern, quae ha decis la Commission della Drecire dal Parlament. La ragion sa la relazione d'amur de plibaut de dus co-members dal Tribunal Federal. Cun spustar l'elezione veglia la Commission survenir de pli temp per ulteriurs clariments. Il derjadre e la derjadre pertucciada aien annunciada voler candidar per una ulteriura periode d'uffici. Il consigliere nazionale dell'Argovia Andreas Glarner si ritira per la fin dell'on. Il medem momento è telergiù il presidi della PPS Argovia. El veglia far plaz per una nuova generazione a comunicare sia partita. Andreas Glarner ha 63 ons e sese da pil 2015 nel consiglio nazionale. Da pil 2020 è il presidente della partita cantonale. Glarner vale sco politica che provocescia. È il tuccio tra l'ala dreccia della PPS. In ospedale l'exterior, sventri una inundazione andeccia in la regione confin tra entri il Nepal ed il Tibet, cresce il dumbo d'un frendes ad increscer. Finossa in las barres de Dalmain 160 persone venidas chatades. In l'entir territori de catastrofa vale in passa 1300 persone sco sparides, de quelles passa 800 in il Nepal. Tranter las persunas sparides saien erblers turists, quai han comunicat las autoritats. L'entire dimensiun de la catastrofe ne vinevant bitch clara, erna sai la ragion de l'inundazion ang bitch clarida. La Confederazione mette a disposizione 500 francs per la gita urgenza nel territorio de catastrofa, a comunicare al Departamento Federale de Fars Exteriors. Er auter stadis han entante in permesta tramettere a gita. Nus mit einem Sport Atletica Leva al Diamond League Meeting a Turici, Angelica Moser s'lida per la prima giada sin il podest ter sia diergiav la partecipazion. La dobla campionessa europeica en il sil cun l'asta e venida seconda. La Turiciaise sur s'lida il 4 metri 85 en la stazion principale de Turici ed a realizza in nov record svizzer en Halla. Gudignala concurrenza Weltklasse Zürich a Hanna Moll. La giufna americana è stata la soletta atleta che sorsiglida il 4,90 m. Ed anche nelle novità del tennis, Stan Wawrinka post tutina fa parte US Open a New York. Il Romo da 41 ons a tutina anche survenina wildcard dals organizzatori per qualche concorrente sciù da forfe per via di una blessura. Con quai Stan Wawrinka è della partita l'ultimo turnier de Grand Slam sin sia turnier da cumia. Avant die Agence el Gudignal US Open. Sin Cicl front in la prima runde de quest turnier niang bitchen conoscent.
0: La meteo.
1: Oggi si dà sulle lief, per via della polvere della Sahara, splendura il sole mo fusch. I buffa in ferm favugn. La temperatura maximale è tra 22 gradi in lenghi di nota, 29 gradi in sorselva e 32 gradi in la regione d'Aquira.
0: Vias e traffic.
1: La via dal Pass dell'Alvere serata in fin questa sera alle 5 per via della vursa costruzione, in adat na ginge via men. Ed in Val Calanca resta la via tra Antermolina e Darvigo serata per via da Boves.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ed es las otisis. Insomma, domanda Colunch ci va a finci baden in gigi des propri al PB in Grigion, ossa a unipara realizza. Noas da mia patria in Valmüsteir, da in Tröp da Lufs, però. I ce l'unci non che ne ho su mia adresa. I sincer, ma in ciarzi hours e hours. In giù una tema. Lufs sun ficht mücs. Adonta, io che ne ho su per persone, in Valmüsteir ci sono mobler più mücs. Ma in per ci sono blerun più privluses. Co imper lufs. Noms, ninjuns, totara mes, Livia Foffa, zagevijin bundi.
0: RTR, dalla damau alla saira.

0: I et vu vermeinsch in der Schola? Pel püschon, no? Kollegs, amies, magisters e magisters, chars. Er de quess ci sa podea farir si per la spalma, si per la spareiz. Hai, sai che il magisters dare una delle robe ci sa fai bot al pient. Also, io jes cremo d'una scuola ci nos aves schnu far lezias pensums. Ma, ja, garanti era d'una de ci ha dat momenti ci fic blers scolars e scolaras a un teni in connex con scuola una canzone in testa.
1: RTR Mia canzone preferita.
2: Ciao, è Mina e è già visto mai la canzone Hurra di Schule Prenci, che è la mia canzone prediletta.
0: Ma allora lasciai arder la scuola. Ma beh, musical, mai.

Speresche ningün una telefonal cien des dots, podes esser char. Intanto la scuola da ciò stütze, ningün problem.

0: Al Walk of Fame conosciuto da a Hollywood. Passa 2.800 personalitats de film, televisión, musica a un schon tschüf una de quelles steiles. O zwei per quella donna ci a tschüf la 1.800 javla steile sul Walk of Fame.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Nei, das ist eine Chantadura, die Minchun kennosche Oz amo. Avant präzis 40 Jahre, in der Wasch del 1986 an MP, Tina Turner tschüf eine Steile sul Hollywood Walk of Fame. Il remarchabel, Tina Turner wäre in quella Jahre 46 Jahre i sia fitch fitch grande Karriere da solo wer üste be tschüf schlansch. La Steile non es di meno stato al Punkt da Final da sia Karriere di per sé, più c'è un Signal da Partenza. Pur l'on avant deren empegnora sis Album Private Dancer ci ha catapultati in a Turner loro sul trun della scena da musica e ci ha loro mossa do durante decennis ci ha les buone da far trembler a spalks i hallas i stadions inters e quai sul suletta senza Ike Turner in giù ce la aio comenzassi a carriera. E per festeggiare questo jubileum 40 anni Tina Turner sul Walk of Fame da kleini al toc Typical Male in giù c'è Tina Turner. Fai o quinto, ma in musical, ma in signori della creazione.

0: Take That qui è con Sweet July, musica nuova da Take That. Ci dai ora a questo tonamo un nuovo album a tempo naturalmente per a fars da Nadal. E della musica nuova pro le novità rilevanti di questa venura e di stare ottimezz Urs Müller.
1: Il centun grigion dati dus novs triebs de lufs confermats, num nada main en la Val Müstair ed en la partenz davant, qua ja comunicial centun. Oma dus triebs valen sco triebs de confin, campia mo in aparta al lur territori en il grigion. L'elezion del Tribunal Federal ne becco planesala tun, ma bain ven spustada sin la session den viern, qua ja decis la commission della drecire del Parlament. La ragion sa la relazion d'amur da plibaut de dus commembers del Tribunal Federal. E sventer in inundazione andece in la regione del confine tra il Nepal e il Tibet cresce il dombro d'un frende ad in crescere. Fino a in le sbarre di almeno 160 persone finite sciatate e l'intero territorio di catastrofe vale in passa 1.300 persone sparite tra quelle erblers turisti che hanno cominciato le autorità.
2: La meteo
3: presentata Nicky Scuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch
0: Naja, das Staat, das laut plongea, und nulle Schonderchau blöwe. Quiste Staat, am Blairs plonge, boah, nulle Schonderchau ist jetzt. Hotz, veraut, però, ammoniada Motiv de Plonger, i da al pichat di de Lemna, ammoniada, kun passa 30 Grad erpranu in Grigion.

0: Pel pü es i sulle liv nüvlas finas i sablunda Sahara piseren però c'è il sulai splendura da quai fuasch e con aiut del favuain dai l'ora punto avoniada dida celursa quai era 32 grazi suri sot selva 25 fin 29 grazi sur ses i den giardina bassa fin 27 grazi i den giardinata 22 grazi e questa saira dai vini al favore ne d'una più ferm e la notte vini allora da fatta burrascus sus az da fatta 130 fino a 40 km l'ora.
1: Vias e traffic.
0: La via del Pass dell'Alvra è serata tanter las 8 e las 5 domasi per via dell'urs de construzioni o dan in giungi via Maint e er in Val Calanca resta la via tanter Molina e Arvigo serata quai per via delle ruines de Dots avant un'emna. Ait pazienza e buon viadi! E se vuoi studiare vita la Svizzera, o vita il portrait, c'è persone dall'exterior che hanno vita la Svizzera, o portraits, o c'hai esquai, monts, lais, prada verde, pastura con su vaccias. Per c'hai, c'è qua non è però ad una statice, qua è quella prada verde con su vaccias, coce l'agricoltura in Svizzera asamudada, as ultims ons, o as ultims cent ons. Quai es oz ad under ciao grand tema qui a pro RTR er justa sco prossim so division bundi
2: RTR informativ e divertent
0: io so dovrin caffè vuer caffè creme.

0: Io sono sicuro che persone dall'exterior ci vengono la prima in Svizzera a un portrait della Svizzera, in il ciao, e loro esitano un carattere naturalmente è quel da prada e pasture verdi con vacce, con tinte. Quel portrait idyllico dell'agricoltura svizzera non è però neanche in civile. A mo' avanti buon 150 tons, dominen chomps, ers da graun las contradas della Svizzera. Quai dice l'historiker Peter Moser in la più nuova edizione del Caffè Federal ci viene emessa oz dollars undes qui pro RTR. Ma la derazazione della Via Fier e delle sbarce a vapor e in quel connex l'import da graun boom marciata data spais a un loro sforza a spausa svizzers da müder sulla produzione da charn e da cigel. Durante la prima guerra mondiale non ha ancora le cittadine di fornizione però più funzionale, quale ci ha portato al nostro paese una mancanza di graun per far paun. Al Cusel federale allora reagì in quella iada e comandà a spaurs da cultivare del ciò graun, quale non è in quella iada neanche stato così simple, scoccia l'historiker Peter Moser zadigerà.
1: Viele, dass zum Teil gar nicht mehr können, was sie es noch gar nie gemacht haben, oder? Und da kann man, sehen wir aber jetzt das Problem, oder? Das muss man wieder lehren, oder? Viele Berner Bauern, die noch Getreide gemacht haben, sind auch in die Ostschweiz, auch vom Militär in die Ostschweiz verlegt worden, für diese Leute dort zu zeigen, wie man überhaupt Ackerbau betreibt.
0: Oggi la produzione è più diversa, ma l'agricoltura ha da preister oggi è runda più e più sera abbiamo per discussioni animate. Per esempio, ci va per raps concret a spaiamenti diretti. Da questo è davanti l'iniziativa d'alimentazione, davanti quella dei cittadini e allora in buon un mais all'urna, tavelen oggi i nostri colleghi della Cia Federale Fabia Caduff e Adrian Camartin ed il Caffè Federale oggi alles undes. Interessantissimo per paures e paures, ma per tutti c'è.

Dianes. Con grazia. Da resto, il curato di quattro era il top per pop romance in questa stadt. Er schon bot di Jons Vigli in novembre del 2017. Hai ne pubblicato quel. Undes dalla Snuff.

proprio cifre impressionante, cioè, ma venire in pensione a me, forse a terra letto dal dì, la domanda in giù capita al da più accidenti in Svizzera. Sulla pista da skis, per tornare da Balapè, con il velo da montagna? No, a ciò, anche le 1-4 parezze. In una statistica ci disegni da ora del 2024, hai dato per 194.000 accidenti in chases o in yards. Qua vuol dire 194.000, qua vuol dire da più che 500 al dì. Strambuccer, Sblezzerora, Zataler, Crodario da Sciala. E la suva dice a ciò desisten blers sun oliers de protezion o er da buns zalzers e dice o tra quais almain undus motivs per ceci da tauns accidents. Varamainc logico anti las einas quattro paeis sa sainti finalmente al più saiura. Oso potesse dire la Svizzera es un paeis saiura premissa e nos resta a ciò. E ci ci crea, ossa, nu podes mai capitere mai blera fortuna, ossa, con star su dal baun pigna o domauna banura con ir ordalet.

0: las novitats der RTR.
1: La vischnanca de Breil vuol surpigliar las pendicularas ed investir 7 milions francs. Il suverän doit decidere la fin d'ottobre davart il plan de sanazione. E tant il Cussel Gron, quella regenza e regione doit poter far sesides virtuales en situazions de crisa. Qua in dusses temas sozza las nov. Al microfon Urs Müller. Bienvenue. La vischnanca da Breil vuol surpigliar la maioritat de las pendicularas Breil e mettere a disposizione in una prima fase 7 milions francs, quai resulta dal plan de sanazione che la superstanza ha presentato ieri al Parlament. L'azionaria principale de Finus, la società Navon, desiste de sia vart da pretensions de passe 1,3 milions francs ed è giù alla vischnanca la mesedat de sias acties per impreg simbolic. Il plan de sanazione sia concepì per die Jones. Noves investizions en il territorio de Schis ne fecem bitch part de quest plan. Il souverän decide il 25 d'Oktober en Chausa. Sventre le esperienze durante la pandemia de corona duai l'abilità de gir dal Cussel Gron e dalla regenza venir migliorata. Trantre auter duai nell'avenir esser possibil da far sesides virtuales per garantir il managi ai numen in comunicazion. La regenza avert oz la consultazion en Chausa. Quella dura fin il 25 da November. Il personal dell'Uffizio federale della Duana e della Segirezza dels Confins criticesce mesires de sparnie di equipamento antiqua. En vista la criminalità crescente al confin, stoppi il personal venir augmentà e material pli modern. En pli stoppi la formazione venir optimada. Quai pretende il sindicat Garanto. I dovri da pli mezzi finanziali per tenir pass con la criminalità che sa sviluppescia vin avant. Ed anche in novità del tennis, Belinda Bencic e Flavio Cobolli han perso il finale del turnier Machada in Rom degli US Open a New York. Il duo svizzer-italiano ha perso contro i cechi Carolina Muchova e Jakub Menzik in tre sets con 3-6, 6-10 e 6-10.
2: La meteo.
1: Oggi si detto sulle lief per via da polvere della Sahara splendure il sole il mofusch. I buffer entrano in ferm favugn. La temperatura maximale è tra 22 gradi in lenghi di nota, 29 gradi in surselva e fino a 32 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Neve pranz per lì di per sé per avant mezzi già vi una bella pausa de caffè questa jove 27 da wast per blers hai una simple jove un di scotots ches per uno cela però un di tutta faccia speciale al di d'anniversari ci festeggia oggi in Svizzera romaggio anniversari quai za disegni scoprossam mes nom Livio Foffa allegra mainci
2: RTR dalla damaun alla saira.

0: ausgehender Ami Warning qui a pro RTR. A provo ausgehend in sortida va forza questa sera R1 o forza R2 jubilars insemble con amis e amias a festeggiare anniversari.
1: La Cupina.
2: Presentato il bogn Engiadina a scuola. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Nu ein Nempetschüff als Gratulations per un Jubilar ed una Jubilara. Al Jubilaris Silvan von Lanten de Ftan el festeggiatsis Seidejavel anniversario. Punto. Forza letangi ci stavamo ienti allora con colleghi Saira in sortita a fare un viva sul anniversario. E Anna Lechmann Caminada de Vrin Konz festeggiatsis L'86esavel anniversari. Sincere gratulazioni e da più da questi gratulazioni a voi e un giovuscio musicale allora da vendalas dudas e mezz. E ossa, dani liber las linges da telefono 0800 20 25 30 e non indoldi oz 10 dalla zotz. Marco quel pacchettain tots las cupinas a cicel tramette quella da dots za decida ossa. Telefonai 0800 20 25 30. Ci vuole che ne usate in 5 anniversari e vuole essere tramettere la cupola

0: Ed es las 9:14.
1: La Cupina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: E dal bogn engiadina a scuol, jaini in un altro comune da bellezza grigion, nempe a Vrin. Per essere precisa, Vrin da do, dalla telefona Giulia Caminada. Buongiorno a Giulia.
3: Vieni, sir Sergio.
0: Giulia, a chi gratulesh lela?
3: Io le voglio gratulare a nostra Biadia, Florina de Mont da Vela, in cui si usava l'onda nella scienza. La divisione della Tubien, la stessa sauna, di una fiasta di una fiunghi in Sevese con ella.
0: Mm-hmm. Also Florina de Mont è da Vela, sta o se però a Lyon, non è clet qua in Andret?
3: Sì, vai.
0: Ha?
3: Sì, vai.
0: Vieni la mangiata un tomo a Intavrin, però la tata?
3: Sì, sì. E la fame che torna in qual visita, c'è ciò che c'è nella regione in qual gada giù insieme.
0: Ah, beh. Ah,
3: dai, tutti in una religione insieme.
0: Ah, qua è flotta. E qua è d'una stata c'è già da poppa, da lei c'è un po' la popina, dalla tata?
3: Ella è stata la prima biadia, a sapere se una cara biadia a quella tenina, c'è un aul.
0: Ah, qua è cagnosci. Io era il primo biadia da mia nonna, Stagliauna, e io sono maldusà fin... Also, io sta bene, e a grazie non amma fa don, ma quella fa tot per me. Se sei il primo, hai era vantaggio. Donna Giulia, Florina badarà c'è la tata a studiare oggi vede della nutrametain adela la cupala la scadiola e giovigiain ers in questa via un bel di da festa a Florina e a tutti gli stessi un oggi 27 da oast anniversari. Donna Giulia, è lasciata molto il telefono, grazie a Fitch e arrivederci.

0: Hecht con Mon Amour, schon un classiker della musica svizzera blessa. Varrà un questa melodia che ti accompagnerà in avant oggi durante il di Forza. A te, Natalia?
1: E crei schon. Fitch ben possibile.
0: E ti dai da tutte sorte versioni da text da quella canzone creata da nuovo. Grandios. Tu esci qui per vedere che tu sorpiglios ossa c'hai digessas livios sto steigler in avant RTR. Nulli abbi per vedere mai di per serve c'è una tema interessante.
1: E crei giusto per te. Tu vedi ergo gente in montagna e d'uscea. Se tu vedi in montagna, pigliasci mince tente una guida? O is er già fatto?
0: No, quando non è fatto per vedere che su quelle montagne, se dice is stesi in se avere una guida, non marisci da dire.
1: Ah, ok. Ma scià, vedi spiego gente un uomo e una donna, ci ti accompagna. Ok.
0: È una buona domanda.
1: Nisi?
0: Jana un figlio buono a me, ci va a blare in montagna e quella fa figli buone esperienze con guides. Con masculines, ma er figli buone con guides femminines.
1: E loro però più che fatto di fortuna ci avevano guides femminines. Da quelle dopo in Svizzera nempe un Deutsch, un grand Deutsch Pipoc, con omens ci sono appunto guides alpines. E so da qui posso discorrere con la nostra redattura del Click, Serena De Rungsella, ho realizzato un Click su de guides alpines e tematizzato appunto 30 rotere per ce ci do usce i poches duones. E questo tradisce la loro ince anti miei mission. E allora, guardiamo se ince sulla fin defne, questa fin defne è cui era io la Pride Cour. E là dopo un'azione che a me personalmente piace molto bene è stata per Roses de Celan de Mars per la Pride.
0: E tu sei quella che dà il quarz?
1: No, quella.
0: Infatti, quarz con te avessi.
1: No, è no, ma quella che dà quel quarz, quella fa molto bella Roses, questa è perché c'è la erde schlerigna.
0: Ok, allora, grandios temas e era interessante, allora proprio sono be bonder e te clara. Al primo di prova avere un caffè. Da mia parte,
1: Fisica.
0: Stat qua, mezzo nome Livio Foffa, può dare però il nome Sergio, non fa nulla, sta bene, io c'è le orelle.

0: dop. Oggi è un buonissimo dì per ir a lasciare i dragoni, il mio cuore, mamma mia, c'è vento. Voi volete da vento con il lavoro. E spero che voi siete frisci e salvi a vostra destinazione e potete oggi semplicemente restare pacifici e accesi. Io vi una bella giovane per voi al microfono, Natalia Weber.
1: Mes Radio, mia Stadt.

Erdeder c'è notte di un moment in cui c'è pensò mi c'è tente so da inventire un nuovo splitz del Cicciusses. Teofil de Rungs vava er la proposta da cui sguaffens c'è smette sulle sbüschle da contact per proteggere per esempio le zifens c'è novem lender vi quels memes. In giugno idea scuccia quel sguaffens em nom o c'è pensò del nom nero se semplicemente stöpsels de protezione. Clear, quando non è corretto se vanno a tutti. Se vi sono in loro idee a guardare, se vi sono il plaidare grande e qui do proprio un plaid per il luscinum no steckdosenschutz, fitch simple, protezione della büschla. Vessens di mine, erde c'è in preis. Mince tent füsse o sche simple, es vess bitte stübgir. In mince cas, nu cerciens nus. Oz, la protezione della büschla, ma bain qua ciò soter, nus giovains in 3 minuti, una nuova runda ce ciosses.

0: Bibeva plan con curagi, be curagi a participer al cecciosas e da guadagnir qualcosa.
1: Cecciosas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Antio Jackpot es emos radunos bons in valur de 40 francs nus giovains conquist cevacins.
3: La ciaussa è concepita per un'altra ciaussa. La ciaussa protegge. La ciaussa ha una funzione specifica.
0: 0800-22-25-30 il numero di telefono che vous trovais oggi per partecipare ed il primo telefono sclinge già. Erter Natalia, buondì, chi è il telefono?
4: Ciao, è la Ruofer Margrit, ben di Giuna Weber.
0: Buondì, Giuna Margrit.
4: Io ho una proposta da dire sera dire, ma io ho un flau in Pleitero Monch. In Svesa quella sera dire alle cappelline, al sacco d'os, al spindel, al portaclav, dappertutto. E tu hai un flau il pleit steck verschluss.
0: E se c'è in una scella managgia, quella si smaccia in sempre, e allora fa quei clic e allora so ci disserò in andretta.
4: Tu hai un nitrais. Fingers.
0: Displeggiaiver, meinst du? Nu cercai in zenerna, quist steckverschluss. Grazie a tutti, Donna Margit, per il telefono e la proposta.
4: Grazie a tutti.
0: Un bel di, addio. Io,
4: Donna Weber, grazie a tutti.
0: Nu cercai in zenerna, provains in event, 0800-2025-30, ci ho in buona idea, io per 40 francs. Nu cercai in zenerna qualcosa ci disegna fatto per un'altra roba. Nus cercians qualcosa ci protegge. E sono giuro che l'uno l'altro da voi ho accesa da qui sguaffens. Non per ad essere il caso che qualcuno vuole anche provare o prova o riesce o ha una buona idea, di meno, scomincia di il telefono sclinge, non prova anche. Erter Natalia ci prova.
5: Sono Claudine Dermont.
0: Buongiorno, donna Claudine.
5: Io ho provato con la foglia del telefonino.
0: Also per...
5: Con la foglia del surmeggio.
0: Per proteggere le sgriffels, eh?
5: Genau.
0: La foglia di protezione del visur, eh? Nerna qui c'è un cercians. Grazie mille, donna Claudine, per la proposta. Guggendi inoltre a votto in bel di. Addio. E tu hai sclingere il telefono, tu dici una volta, non sprovanzi in avanti, è per buon dici il telefono.
6: Allora, qui è Carmen Haldimann e io ho detto un'idea di volgere.
0: C'è si è proposto se non dai in clit?
6: Un volkman, sa si è per te musica.
0: Per te musica?
6: Sì, un volkman.
0: Il Walkman va sulla lista di una Carmen, non cerca in Zaznerna. Un displeasure. Grazie per la proposta.
6: Grazie.
0: Bel di.
6: Ciao, bel di.
0: Proposta numero 4, venga C, RTR Natalia, buondì.
7: Sì, cosa c'era tu, buondì.
0: Buondì.
7: E dependo a Schmacins. Scusi. Questo è il costume.
0: Also mal de Judere in un po' in, più präzis. Cioè, c'è fai un qual schmacins präzis?
7: Ma qual se metten... Scusi, Ruaf. Nu sind de schmacins, also...
0: Also sono una parte del costume, un clinezzo o qualcosa?
7: No,
0: o als buttons per sarere managgia?
7: Sì, sì, sì,
0: sì,
7: ok,
0: quals piccinins ci smette allora vide la pelota per esempio, per metterla in lì? Ils buttons, ils schmacins, na, quals non cercians in ernem, displeasure. Grazie per il telefono.
7: Sì, grazie.
0: Bel di, addio. Ora va in senso c'è tu ora, c'è ci dera managgio. Na, schmacins, non cercians in erna. E l'ultimo telefono, da cui tu ti nincia. Erter, buon dì, c'è il telefono.
1: Che viene di che vincendo su heim.
0: Allegra.
1: Io un provo con quelle streme che riflettesce che in signiacca, lì in ciacca d'os, di sue che gli auto svezzano di voi.
0: Giusto, se per d'invien, curci di sciur, per ci sesto tu ne visibe sun via. Ils reflectors, vem sulla lista, vem se studieri ne vent.
1: Grazie.
0: Grazie, Fitch, bel di, adia. E dusche weinze, insieme al nostro 5 proposte, de me invoco per 50 francs.
2: C'è ciao, ses. Presentata Nicky Scuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nicky-vonwelt.ch
0: Forse weiss es tu bger, c'è es po uschi lieu proteger oltre cu a nus vesa. Forse c'è quei es giuda.

La Shakira con un de ses più grands hits Whenever, Wherever, o sa ergia 25 ans. In 4 minuti è les 10 e se vuoi les 10 occupanzi con uno spin-off click qual potete ir a guardare su rtr.ca o su Play RTR e qual è tratta dell'alpinismo. Dit melder delle guide ci vem appunto con voi sulle montagne e con la domanda perché ci dosce poche donne in quel mistero. La redattura, tenus live co. Se vuoi les 10.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Vischnanca de Breil vuol surpigliar las pendicularas ed investir 7 milions francs. Il sovrano ha decidit la fin d'ottobre da varti il plan de sanazione. E tanto il Cussel Gron, quella regenza grigione, doit impudare far sesides virtuales in situazioni de crisi. Quando usa il tema, sozza las 10 al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La Vischnanca de Breil vuol surpigliar la maggiorità delle spendicularas Breil e mettere a disposizione in una prima fase 7 milioni francs. Quai risulta dal plan de sanazione che la superstanza presenta ieri al Parlament. L'azionaria principale de Finus, la società Navon, desiste de sia vart de pretensions de passe 1,3 milioni francs ed è giura alla Vischnanca la mesedat de sia actius per un prezzo simbolico. Il plan de sanazione sia concepì per 10 anni. Nuove investizioni nel territorio di Schis ne fece un bit parte di questo plan. Il sovrano decide il 25 ottobre in Chausa. Sventre le esperienze durante la pandemia da corona dove l'abilità di girare dal Cussel Gron e dalla regenza venire migliorata. Tranter altro doi in l'avvenire essere possibile de far sesides virtuales per garantire il managi ai num en ina comunicazione. La regenza avert oz la consultazione in Chausa, quella dura fin il 25 da novembre. Il concern de telecomunicazione solta fac de pli giuete de pli gudon de managi l'emprima mesedat talon. La giuete sae segmentata per bonain 6% sin bun 600 milions francs, cumprilia con la medema periode de l'on passà. Tutti i tre segmenti saien crescits. Trant router aia solt vendi de pli telefonins e tablets, quai a comunicia il terz gran concern de telecomunicazione in Svizzera. La profitabilità sia crescita. Uscia sia il guadagno di managi si aumenta per buon 9% sin buonamente 268 milioni di francs. Il concern americano di chips per computer Nvidia cresce ad increscer. Il secondo quartale dell'anno ha il concern dubbleggia tanto la svelta come il guadagno compriglia con la medema periode dell'anno passato. Concreta la svelta segmentata si passa 96 miliardi di dollari ed il guadagno si impone in 60 miliardi, quei a comunicare il concern. Nvidia profitesce in avanti dal boom dell'intelligenza artificiale, se chips sono fitti domandati per le tecnologie intorno a quella. Alla borsa Nvidia in valore di redont 5 billion dollari ed è con cui l'impresa la più costaiva del mondo.
2: La meteo.
1: Oggi si dà sulle liv per via da polvere della Sahara, splendore il sole mo fusc. Puffa in ferm favogno. La temperatura maximale è 22 gradi in legge di nota, 29 gradi in surselva e fin 32 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Se vos giais in montagna, fais quei sulets o eses propi da quels alpinisti ci vem con accompagnamento di una guida da montagna? Se quei es el cas, con un om o con una duana? Pico facil con un om, na perce ce non riscais cu da dir con una duana ma bain, perce ce duanas do quei bei poces ci fem quel mistir. Perce, quei udis vos in poc minuts cotter RTR, mia nom Natalia Weber.

0: Las montagnas bellas, ma privlusas, giusta all'istess moment. Ad una da ciò, doque da leggere ed udire ante las medias delas crudedas de gripe e dels glacierci alguan. E tuttuna, ir in montagna es un boom. E per quei trovo che naturel meins er als profis ci accompagnan as alpinists e las alpinistas. Las guides de montagna. Dopo 200 anni, dopo quel mistero in Svizzera, e dopo ci è questa professione, dopo in Svizzera 1367 volte. Due incontri, ben 50. E preciso qui è il tema del nostro spin-off click che Serena De Rungs ha realizzato e con ella posso ora discorrere un po' delle ricerche per questo film. Serena, questa cifra è già un po' stertuta, ben 50 donne, perché dopo c'è poche donne che lavorano con guide di montagna?
1: Qui è una buona domanda, questa è una domanda. Allora, l'intervista con la Rita Christen, ella è la presidente del Guides de Montagna, ha segnato in te differenti regioni. Ad entro altre, che sa essere un crab di scarpecci, senza le due famiglie di speras. E hanno fatto una ricerca tra attuali ed anteriori guides per un flau di pli, ed hanno visto che questo è un problema. Vine von hanno definito di mettere focus sulla promozione di donne nel prossimo anno. Ma che oggi il giorno di una scipauca di donne, ha forse è piuttosto di fare col vergau.
0: Vuol quel dir che l'odera qui in qualche scomando alle donne da tante guides?
1: Dico senza quasi son di ascia, ad era ascia che insteva ve facile servizio militare per ascia davanti a guid pi baul, all'etta era halt scomandaus per donas. Il 1977 aveva l'udau in casa di nome che aveva buffa il militare, ma ben il servizio civile, e lui se vuol dircire ad agudignau. A nevende lui era il militare bupli obbligatorix, ad il medem pass era lui un gran new aggiuntau che è le donne san fa quella scolazione. Ma è in generale erano le donne sclauses gigi il sport di montagna, perché che perfin il club alpin svizzer, che era più bella organizzazione teciale del guides di montagna, aveva sclauses il 1907 entre le lunghe discussioni.
0: E su quale loro reagisse in quei?
1: Oh, ellas hanno più sette le sotte senza me, e hanno fondato l'Uragian Club il 1908. Ma per il 1980 hanno lo pus befusionato col club alpin svizzer.
0: Also, è definitivamente una storia con massa dettagli che si può essere raccontare. Prima di dopo, questa 30.rt film da click, c'è preciso potenza loro fare in quel film?
1: Ad io avevo accompagnato Gianna Könz, ella è guida diplomata di Piglion Vergau, ed ha dato un corso di greppa glacci sul glacè di Mortarac. Allora avevo visitato Erika Böhler-Seitz, ella è la prima guida del Grigion. Il diploma aveva fatto il 1993, con quarta in Svizzera, ed ella sarà raccontato bene aneddote, come per esempio il commentario di «Ciao, c'hai una squadra di sughe, modo donas!» Ed in comparazione con Gianna aveva una trama in lui una grande differenza tra oggi.
0: Serena, osm doque però schon einche da wunders. Cu ist insomma nie dass die Idee de realisier quist film?
1: Also, punkt de partenza era il tema Donas ed Alps. Le volu fac ricerches dic, weil u viu che l'associazione festivesse su duocenabel jubileum de la clamada. A su entro vau viu che da ci mein ebbe a dine moschi paukes Donas ozel gi a quai a fac mervelles a che vau volu se vede pli. Al de co.
0: E tu appunto in presa conoscere gere persone con ferti e ricerche tu spudia vzair fich gere gira roba fich impressionante dokwe o sche un highlight personel de te o der sin plan stut incredibel
1: Na, ja, es ist schon da in highlight also gewes wie kompinja Gianna ist da tra mega cool sempre ned d'essere sul glicè perché che è un mezzo su un zeo mai ido con carpiala sul glicè qua era son mega cool a clarifà impressione d'essere Leo allora halte das vi accompagna Gianna sco d'una romancia che hai guida ella hai ci meno prima guida romancia in quella clamata
0: di meno tu vavas l'uno l'altro momento impressionante appunto questa prima d'una romancia ci des guida da montagna. Quella da cui usa da Zair, grazie a te, Serena De Rungs.
1: Grazie.
0: Il click c'è tais vus usa su rtr.ch.
2: Danus. Danus.

0: Teater Hinterbergen, quei illa Cesa Gregori a Zuzin, uci da allora spier era in cina exposizion che vus podais ir a guardir. La presentazione del teater quista saira alles oggi. Ci vusi una bella giovgia e buon divertimento con tot quals plans che vus weiss.
1: Il Challenger.

0: Magia de Houdini de la Dua Lipa. In Sanda olle la Queer Pride, un eveniment per tutte le persone queer, che vuol dire persone omosexuelle, persone bisexuelle, persone trans, persone della LGBTQ plus community, persone che vogliono semplicemente sostenere la Babel Queer, semplicemente un le per tuts, per un e minciun, una e minciuna. La Queer Pride sta allora qui stan sotto il motto floral. Per cui, ven qui in Sanda a redere un lavoratori per fare rose da Celan de Marz e le colors queeres. La Nita è la soprastanza della Società Svizzera Bisexuale ed organizza questi lavoratori.
1: Nos fanno questo workshop per mostrare come si può fare rose da Celan de Marz. Ma per combinare la nostra cultura e tradizione in Giardinese con il movimento per l'equalità e i diritti queers. Il chef è la nostra diversità ed essere visibile con persone queeres in Engiadina ed il Grishun.
0: Hai, se vuoi pensare a questo momento, è che sono argugende ferrose, ma è non tutto proprio per le persone queeres, non potresti tenere.
1: Questo workshop è per tutti e tutte che hanno voglia di fare qualcosa creativo avendo la dimostrazione e che volessero imprendere a fare ferrose di Celanda Marz. E questa era un'occasione di fare rose per se stessa. Quando c'è terra scuola, stavai a fare rose per altri in Upper Me.
0: E tu potresti ir a fare per voi stessa rose di Celan de Marz. E meno un e minciun può ir in Sanda a fare rose, spiegare con voi stai bella voglia. Il materiale, qual è avendo lui, per ir a fare rose stai essere in Sanda a partire dalle 10 mezze nel co-working space del Bogentrag Hostels a Cuira. Anita s'allegra in minciacas già usa in questa Sanda.
1: È de gust wieder zambrager e m'allegra festeggiare insieme la nostra diversità. E mi alleggio un po' tutto sulla compagnia e da fare nuove conoscenze.
0: E la compagnia c'è adesso appunto in Sanda a partire dalle 10 mezzo. Non c'è la chance di prendere a fare rose di Celan de Marz. Creiamo che è proprio, proprio qualcosa bello. E sono persuasa che la compagnia c'è adesso è fenomenale.

0: Zürich West con ogni di quart in sündisch.
1: RTR Impuls.
0: Per cui Stefano, dopo Impuls da Linard Candrei, ci riscemino in etappa stris l'Engiadina. Oz la prossima.
2: Bilderschatz und Sterngewölbe, Encodisch da Köbi, Gantenbein e Ralf Feiner. E il mis accompagnieder tra la visetta da legna u l'otra baselgia a Nagiadegna Bassa. En zikel freides en colas baselgias, alla moda zwingliana, ed uscea privadas da firlefanzas. Si bainci en calci fresco porta en zikel calour ent en cals biex sacrals del taim medieval tardiv. Magari o legn u l'otr tabernacle survivia la reforma, però mi do la funzion. Ampeda hostias conservan cels biblas. Dils protestants vala il plet. Nignas distractions externas duessen schminueir il plet biblic. Er il orgel, la regina dils instruments, era deia lung absent. Ramosch o installò questo instrumento il on 1680, scu forse l'amprema pravenda. Sporadica manch marchescen baseggias cattoliches lor presiencia, però a moda pitos discreta e con la duevla distanza tra l'otra confession. Usceia er a Martinas il confegn col Tirol cattolic, noe cinzveva erigia in tal biec an reserva. An reserva? La cominanza cattolica carteva vede una continuazione della retica a partire da scuola ci ves per franc purtò en svilup ampurmatont.
1: Impulse.

E scha quei da già in 30 o da più gross oz a cuore allora spoiler in cedina tedler con grand plagiar musica de stet Luis Fonsi insieme con la Demi Lovato e c'è me la colpa. In 7 minuti è alles 11, normal manche riste se io sin c'è ca un'ora per vos al studio. Oz Parona, oz urpilen ils collegas de Berna, Fabia Caduffi ed Adrian Camartin, con il Caffè Federal, qual do que per vos cievelas novitets delles 11, Alles dudes il magazin de mezdi e les dudes e mezz torni l'ora del show con les gratulazions. Mio nom Natalia Weber, fin più tard. E naturalmente in event, buon divertimento, sün und des Rumänches.

0: Las novitats ter RTR.
1: Las pendicularas Braille stan venir sanadas urgentemein, us surpiglia la Vischnanca. El Centun Grischun vuol ina taglia speciala sin immobilias secundaras, quai in vista l'abolizion de taglia sin valur de lacina locazion. Quai in dus ls temas oz las indisch, a microfon Urs Müller. Biengi! La Vischnanca da Braille vuol surpigliar la maggiorità delle spendicolare Braille e mettere a disposizione in una prima fase 7 milioni di francs, quai risulta dal plan di sanazione che la superstanza ha presentato iersaira al Parlamento. L'azionaria principale de Finus, la società Navon, desiste de sia vart da pretensions de passe 1,3 milions francs e da giù alla Vischnanca la mesedat de sias acties quai per impreg simbolic. Il plan de sanazione sei a concepi per 10 ons. Novas investizions en il territorio de Schis ne fecem bec part del plan. Il sovran decide il 25 d'October en Chausa. La Regenza Grischun ha elegì Patrick Brunold Schonov, manader dell'Uffizio de Militare de Protezione Civile. Il surpiglia questa funzione a partire dall'enciata de settembre, a nom in una comunicazione della Regenza. Brunold ha 42 ans e sei finusta vice manader de questo Uffizio. El succede a Pascal Porsche. La Regenza vuol introdurre una taglia speciale in immobilie secondarie che servono per grande parte l'agendiever. Il Centun Quinta non ha mai alcun perdita di entrate da rudant 40 milioni di francs per on in vista l'abolizione dell'imposizione della taglia sin la valur dell'acina locazione. La Regenza ha avert oz la consultazione per la revisione parziale del dretto fiscal cantonal. Quella dura fino al 27 novembre. La fine mira sai da mettere in vigor le midades delle leggi cantonali a medem tempo con le disposizioni del dretto federale per l'entrata dal 2029. La midade della Costituzione cantonale è sottomessa al referendum obbligatorio. Sventre le esperienze durante la pandemia da corona dove l'abilità di agire dal Cussel Gron e dalla Regenza venir migliorata. Trant l'altro dove l'avvenir essere possibile di fare sesides virtuali per garantire il managi ai num e in comunicazione. La Regenza ha aperto oz la consultazione in Chausa, quella dura fino al 25 di novembre.
2: La meteo.
1: Oggi si detto sulla Lief per via della polvere della Sahara splendur il selelmo fusch, i buffi in ferm favugn. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legge di nota, 29 gradi in surselva e fin 32 gradi in la regione d'Aquera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTL Café Federal.
3: I vendit ci eien una possanza enorma. I vendit ci sun quels ci deciden in una via, quels ci incassen una pruna pliffers ed eir ci sun quels ci fan cusliers federals, nempe ils paurs e las paures.
4: L'agricoltura è in Svizzera una grande montata, è la popolare, la parte vignella è glorificata, ma quel che si dir è la sottoscritta. Per cui vogliamo oggi dare una lata più precisa sul sviluppo dell'agricoltura in Svizzera. Con quella è semidata con sons, ma è con quel che hai proprio con quel sostegno che pur se pur sorvegnano. Beim Vigne El Café Federal, io sono Adrian Camartin.
3: E io sono Fabia Caduff. Nus pigliaina suat la Marella un dels più grands politicums. Nempe nossa nutritura della produzione al consum.
4: Flora, Alma, lumezza che è una Betsy.
3: Adrian.
4: Specia, Trudi.
3: Ci fasti precis?
4: Io d'ombra vacas.
3: Ora sto per adombrare una pezza. Perché ci dà in Svizzera 1,5 milioni di muaglie tenor l'Ufficio federale di statistica.
4: Ok, bien.
3: E sai quante piggies, rosies e peppers, respectiv, quante chuckles ci vivono in Svizzera?
4: Io già es plipauke vacas, correct?
3: Que es giust. Okay. Un po' in più poch, snempe 1,3 milioni e sur 30% però ant il Cantun de Luzerna.
4: Oh, buschlet.
3: Però i da una bestia ci da a moda pusco personas in Svizzera, c'è una creas che può essere.
4: Ok, ja sai, das Gallines. Hai dat sie dir in der Masse de quelles Henriettes, Bertes, Brunhildes, ni cocco tu quelles animals.
3: Que es giust. Es discorre de 3,4 milions Gallines.
4: Sacre mustes.
3: Ai, es leis savair. Quantas personas ci da, ci mangian cern e quantas ci nu mangian cern, steilander via, nu guardaina giustes co prossem, coccia la Svizzera, es nudrisce.

0: da Milan lets procura dina puspei per grandes discussions. Chi maia carn e chi bo, chi maia negins animals, denton ovs e cagia luchon, je, nies meia, quai a in politicum. Per quai vai nos rimnau in cines cifras che muessen co la Svizzera maia. Ed io sto di, Fabia, in a cifra, lets a schon fai so sta mai. Ai dat nianga schibiaras personas vegetarianas, sortot veganas, co qualche vai, ci muentr, ciao.
1: Mm-hmm. Ai l'Union Swiss Week, ci si ingaja per una nutritura senza cern, publicesce mincion cifras in ciosa, e quella muossa c'è del 2020. Mevancicinci deiran ver 50.000 persunas veganas, que es più o mein, hai sono scebleras, persunas sco ci da romances e romances. E persunas vegetarianas dai abot 300.000. Nei dombra ensemble, sun lura ver 6,3% delas persunas in Svizzera devend de 14 ans vegetarianas o veganas.
0: La più grande parte delle persone in Svizzera maia più carne dei prodotti di latte e ovs. È dato in una statistica da Agristat che muove che una persona in Svizzera maia in media e non 67 kg carne. Qua dentro forse la più che vostra chiesa è l'America del Sud, né l'Asia, è qua il doppio. Remarkabel ei è che la più grande parte della carne che noi migliaia in Svizzera o c'è un tacciun per cien viene producida in Svizzera. Die prodotti del latte producino per fin de pli che quei che noi dovrei insetz.
1: È interessante, per me c'è öfs vengono prodotti per 60% di tutto quel che consumano in Svizzera e ci vengono 3,4 milioni di gelines. E guardiamo sulla produzione di mangiative vegetali, sco verdure, frutta o nusch in Svizzera produiano ben 35% di quel che consumano svesse. Il resto quel veng importa.
0: Già, in mince caso, se noi vediamo in una bilanza di tutte le vittorie, also carne, latte, ovs, legumes e fritz, lo produciamo bien la mesedade di quei in Svizzera, a parcella parte, e se noi halt dipendenz di imports di exterior.
1: E perché c'è quei es usce, c'è quei deira già ad una usce, quella è una vaira scoprossa, ma non è un riguardo sul sviluppo dell'agricoltura in Svizzera.

0: mare.
1: Vusted leis il Café Federal l'emission politica da RTR. Ed oz discuorina sur de l'agricultura, sur de la produzione ed il consum, sur de que ci vegn sün nos plats. Ci ci pensa, vide l'agricultura a probabel portrets da Prada Verda, ein til ciò Vaces e Ciajöl d'Alp, però quel portret dell'agricoltura svizzera è sguardant sull'istorgia fic giuven. I nos auditurs regulars sancia si va per l'istorgia l'ora liugen als öls de Adrian. In sé dovressen un jingle per questa rubrica col titel Eredoz con Adrian, o l'ora Adrian e London Cook, o Adrian guarda in avò, o c'è qualcosa. In mince cas, a stüt approfondi la domanda del svilup dell'agricoltura dels ultims 150 anni. E la color gelga giova una rola.
2: Exact.
1: Questo già si declararono un po' più precisi.
2: Io ho cominciato con Peter Moser, el per scottesce già da più decenni la storia dell'agricoltura in Svizzera, che a Berna meina el per esempio l'archiv agrar. Ed è la decemi che tocca lungi via den, è la seconda mesedata il Geneva del centenè, sai la più grande parte della Svizzera stata caratterizzata dalla coltivazione de grauna, da leu ebbe ecco l'espressione della Svizzera melna. Questa è lo semi da radical mein, con la prima grande onda de globalizzazione wenn die Sons 1870 entras l'invenzion e la construzion della Via 4 a Vapur, a Bestimenza Vapur, an Produkts de Masse, scopper exempel Graun, tuttanina se viu vini transportai in Kurtems sur lunges Distanzes. Mm-hmm. Dels Purschwitzers letzene schier vini konfrontai con Imports bier Markau della Russia, dell'America del Nord, ni perfine dell'Argentina. Cultiva Graun indigen letz rendeva simpel mein Buble.
3: Und das hat dazu geführt, dass eigentlich im Mittelland und bis weit in die Höhe, das Vorarlberg Höhegebiet, dass man hat vom Ackerbau, von der Getreidewirtschaft auf Viehwirtschaft umgestellt. Also das ist so, dem sagt man von der gelben Schweiz Getreide zu der grünen Schweiz Gras.
2: Ja, kurz davon, im primo Jahre Mondiale, il 1914, venivano varga 80% da tutto il grau da peun di l'exterior.
1: Also, vuol dire, paures e paures Schweizers, sanno stuvia da tar, c'è ni fat precis?
2: Ja, els haben mit au in grand stil, si la tratje de muvel, de schie si la Produktion der Karn, der Latsche, der Kajil. Ein Gestell Kajil Dirsch, wie zum Beispiel Jementaler, letztendlich wird aus Inhit d'Export bei der Klasse Museum Europäische Crescenta.
1: Wenn du da eher l'Idee della Svizzera scopaiais de Cajöl.
2: Exact. Ich meine, ein Quell oder Quelltems, nu kins aus, a quell Idee, Svizzer, Cajöl, Wackes, a tot Quell, ich meine, wir haben ein Vignolou. Sperr il Cajil a el Konsum de Karn, letz in Tramelkerschius, e in Svizzera la Politica, letz a usa bu impediu quella Globalisation, sco qualcun se ves forse tercia, ma bain ella a accompignau quella cun introduzi dazis, perché il Spurs agien e avun de Temps per sedata a quellas novas circumstanzas. A per quai ca veniva usa cultivau Pascht per nutri il Puvel, el Muvel, ein las Contrades de la Svizzera davantades ad ina pli Verdes. Da leu è l'espressione dell'agricoltura che lezza è diventata verde.
1: E c'è influenza allora le due guerre sul sviluppo dell'agricoltura?
2: Ja, letztes Jahr mess Polizzo zu l'agricoltura svizzera, per via dello Jara, a ebbe il commerzi sur confin, con per esempio graun ed altri nutrimenti, si reduzius massivamein, quel che hanno emanau ad una veritable crisi de nutrimenti in Svizzera.
1: Also vuol dire, ist das Schöste, wie kultivieren die Gran und Verdure in Schweizer?
2: Ja, quere l'idea, mo quai eran jang pli aschi simpel, biarspurs, letzte weven, simpel mein Publiko fa, quai a Peter Moser, quintaumi.
3: Viele das zum Teil gar nicht mehr können, weil sie es noch gar nie gemacht haben, oder? Und da kann man, sehen wir eben jetzt das Problem, oder? Das muss man wieder lernen, oder? Viele Berner Bauern, die noch Getreide gemacht haben, sind auch in die Ostschweiz, auch vom Militär in die Ostschweiz verlegt worden, für diese Leute dort zu zeigen, wie man überhaupt Ackerbau betreibt.
2: Ja, la politica letzte Pia priules hottes in Temeun ad instradau plires mesires per greunde fa peun lacci de baiber ai per exempel dau prezis fix, dai ai dau garanzies de compra, de obligazions de furnizion pels purs, quei allugiu per conseguenze che l'agricoltura ai schie e puspei diventada pli diversa in Svizzera, gi dau a ec il consum de carne iusen a vos in quel zons, a schie chinsa bupli duvrau a schibia terren per raccoltar fein pels animals, ad anstaglia se vuol produzire legumes e graun sin quelles surfaces. Consondro ante la seconda giara mondiale al Consiglio federale ueba e promoviu quella transformazione dell'agricoltura che ha dato il cavazzin de Plan Valen e la famosa Anbauschlacht che ha dato da quels ons. Tutte le misure insieme hanno l'effetto che l'autoprovediment, also il produzire setzle vivonde in Svizzera, che letzte Kirchschius de Giunconta, sind tocken 73%. Ma eben, il tutto faccio indipendent er ins Ungedinebo, ma la grande Form letzte an ins per grande parte schiessen will. Impedì. E poi che sonst su entro lui ara all'agricoltura lui propri floreu, quai grazie alla scinumnada tiarza rivoluzione agrara, ma scosa venz di rivoluzions a quai svilup e giusiu effekt negativ.
1: E in quell'ein l'ora eri reint più tard ci ha catapultato la produzione in sferas inimaginables e perciò ci ha l'ora data opposizione quedodis giusta devo un po' musica.

0: Denter 4.000 e 4.000 e 400 francs. El canton Turich, letzai maximal mein, leusavin als Burs maximal mein 2.000 e 100 francs, quei Ziffres di jon 2023.
1: In tot sostegna la Confederazione, insieme con Chantuns e Comuns, l'agricoltura con più o meno 4,8 miliardi l'antenor agristat, ci fa statistica per l'agricoltura. E se guardai una bessula, Confederazione di scuorina da 3,5 miliardi e sin quella sgiaina eint in quart, più precis, al sviluppo e la domanda si coci dovre insomma tal manch subvenzions. Quest clarina giusto da voi un po' musica.
2: Caffè federale. Quai muventa la Svizzera.

0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: L'imposta sulla valur de l'eccna fitenza svanescia, ma la regenza Grischuma non vuol desistere dalle entreges e propone una nuova imposta per seconda abitazioni. A propos de raps, le spendiculeres de Braille in Surselva scriven de spuans cifres cotchnes, la suprastanza comunale vuole sosse surpiller l'interpreisa e sanire la con una squitta de passa 9 milions francs.
2: L'oinze in pendiculare, nell'oinze in bolle pendiculare, con tutte le conseguenze che la risposta ha.
1: Nos vens torrels details tiers. E da cui raduna al nov Parlament Grischum per la prima volta in sia nova constellazium, nos guardens ce ci ventra to in la sessium da vost. E da propo premiera, l'armée de Svizzera vuole installer per la prima volta un battaglion de drones, che cos il magazzin de las dudes, in giovgi als 27 vost, e su Maltobia Faler, floce esse su queste zondas. Le pendiculeres de Braille in Surselva haben grandi difficoltà finanzielle. Le frequenze non zählen als Kosten. Die Spuanz fehlt ein Defizit. Le Substanzen kommunale valore sanieren le pendiculeres. E surpiller la maggiorità delle Aktien. La proposta wird tratata als 23 September dal Parlament. Als 25 Oktober potesse la Population decider all'Urna. La Lisbertok so de più.
3: Acnemein es ist schon zum Vergaules dodisch per las pendiculares de Breil. Qual impression survegnins schinsau del Vizepräsident del Cussell d'Administration, Otmar Seiler.
4: La situazione attuale è fece acuta. Nous venons son liquidità, che nous venons de survivre. Tocquant a quella votazione che fece decisiva, che quella decisione è buona, che lui va in vina vonda, c'è Luisa, veni fece critica.
3: Il plan de sanazion che venius elaboraus de la Vischneunca en collaboration cu las pendiculares a cun representants de la Anavon Breil essa fa pia nir de besins. Qual è fixaus in chun respectiv diagions a prevesa tot en tot in sustain de la Vischneunca de totalmein 9,1 milions francs. Per president comunal Roman Flepp in pass ordvart necessari che la Vischneunca segli os els stadals.
2: Io credo che i privati hanno engagato os de vos di agenz, non hanno velo cifras con su 8 milions. La Vischneunca ha investato una massa di nes, ma la Vischneunca ha un conto veletto con hosps che dato no alla gastronomia, ni che il prezzi di mobili, eccetera, eccetera. Also la Vischneunca ha un conto veletto, quelli investori si è bocca.
3: Ils investors nomnai e in orvan tot la società Aravon Braille e sa che pagau ils devos ons varga 7 milions francs alle spendicularas. E ossa partecipesce la società d'interprendiders della region e secondi indigens al plan de sanazion a surlaida entrauter in paquet d'acties della spendicularas e la valetta nominale de 2 milions francs alla Vischneunca. Asche diventa l'ezza azionaria principale a meina la direzione strategica. La sanazione ha un buon effetto per le finanze comunali. Ton ils indigens, sco e secondi indigens, ni hosps del gi, vengono a sentire il nief vent. Ad è intern vengono tracci in la centa, segi quei collaboratori, ni per l'amministrazione.
2: Andiamo nel mincin. Prem par de quella sanazione in toc lunch. Also, ich war im Finale, also, nus go Vischneunca, nus go Administration, aber im Finale war ich als Indigenz, ni il secunds Indigenz, ni il Hosps, tuts ge daten in a Kumpacht. Et war per la domanda cardinale, leunze in pendiculare, ni leunze in bolle pendiculare, con tutte le conseguenze che la risposta ha.
3: Ad una delle conseguenze viene ad essere che viene bo investau in nuove infrastrutture ils proximi diagions. Vuol dire, il status quo delle pendiculares resta silmenza in decenni. Se le domande che quei tongi de contentare ils hosps, manedia Otmar Seiler del Cussell d'Administrazione delle pendiculares.
4: E fosse di abisce, non si avessero vede più come il status attuale, ma il momento, se non si vede stizza feuca. Del momento, se non si stizza quel feuca, che non si vede stizza, se non si vede base, in un po' più si gira, non si vede fare quel prossimo plan.
3: Stizza feuca vende dann pass per pass. Sco prossimo decide il Cussell de Vischneunca la fin settembre, se la ficente va all'urna. A lui decides il souverän della Vischneunca Breil il 21 d'Oktober sur il futur de l'ur pendiculara.
1: al plan de salvament per las pendiculeras de Braille in Surselva. La feria es ossa dimenat al Parlament. La vginencia des dimenat surpiller la maggiorità de las actias e la responsabilità strategica. La Lisbert Ock es stè de tiers per nus ir saira la seduta del Parlament a Danis. Alice, in che atmosfera es quella firnia presentò ir saira?
3: Ja, con noi siamo arrivati in Halle Plurivalente di Nice. Lui era il padel, gli stiamo vedendo mettere a socias per visitare e visitare. Tutte sono le bostate occupate da don alla tractanda siat da quella sesida a tracci tutine da quelle 60 persone da tutte le frazioni della Vischneuca de Breil.
1: La sanazione delle spendicoliere era il tema principale, Sara. Quando è il Parlamento discutò sul tema?
3: Già quella trattanda, quella cuzzao da quei da 2 ore a mesa, il plan di sanazione è venuto presentato minuziosamente. Gli emprem an 2 rappresentanti della firma Grigia Consulta presentau il status quo ed è il plan di sanazione delle spendicularis a quei con una massa cifre a folies. La Grigia Consulta è il reminent in firma da consigliazione del Grigiun che consiglia Vischneunca organizzazioni ni ebbe e pendicularis. A Svente Algerau, Adrian Bergamin presentau il stand delle finanze della Vischneunca de Breil, ad equei al fac extendidamein con de bia cifres, con comprelazions, con autres Vischneuncas.
1: E c'è impression o quel plan de sanazione fat a te personalmente?
3: In Sagi, le pendicularis è un paziente acut, che già è sulla stazione intensiva e che sto venendo reanimato. Il plan di sanazione è quasi l'infusione che decide di avere vita a morte. Ed è evidente che la Vischneunca fa os la cira intensiva per l'ina dispone ella de vonde finanzas e per l'altra è si la Vischneunca che profitesce alla fin finale e la creazione de valur che le spendicolare portano a Breil.
1: Ma che prognose può fare al momento al paziente pendicoleres de Breil?
3: Die quei greve di gisce a cola spendicolare de Breil se revegnen durante il plan de sanazione che cuoce Jesur in decenni. Tutti involvai en se capescia optimistics. Il moment sta nels satra ils plans per novs indrets, sco per exempel per in nief access, die aus discuren schizun de forza via il futuro mopli in sulet access al territori. En mince cas miren tutti ils involvai fitch positiv al futuro.
1: Schuem als Kusliers Kommunels nur reagier Saira Danis sul Plans della Suprastanza.
3: Degli è di dire che come membri del Consiglio hanno sorvegnato ieri sera per la prima gara tutte quelle informazioni e le adeus hanno strusso se preparare per fare domande e che quelle hanno piuttosto portato le finanze della Vischneunca. E proprio è stato mo in informazione il Consiglio che decide per durante la prossima seduta del 23 settembre se ben la ficente due i all'urna.
1: Il plan nis l'ora al 25 ottobre all'urna, le spendicolere annunciano sulla loro pagina online c'è la stagione di Vienna Braille, comincia il 19 dicembre. C'è capito che la popolazione dice danà?
3: Ja, ich war per tot, nicht per nut. Schol Vizepräsident del Consell d'Administration della Spendicolare, Otmar Seiler, hat jetzt am Wirserter, se die Finanzierung della Spendicolare garantiert, tocca il 21 Oktober, bia tocca quei Termin de l'Urna. Terin je al Plan de Sanation, wenn es bia immediat la Vischneunca in Aktion, a terin na fossi e immediat fineu cu la Spendicolare. Mo eba, il Termin annunziau della Vertura della Session d'un Vier Mussa, che la spero mira il Davos.
1: La Lisbert Ock su del plan de salvament per le spendiculeres de Braille in Surselva. E nus restens in Grischum. In settember ol pövel Schwitzer decisa l'urna dat abolir l'imposta sulla valur de legna fitenza. Al Centum Grischum fa quint con 40 milions francs l'an più poches entregias d'impostas per vida qualò. Ma da quals milions non vuol es la regenza desister. E la propone ad introduir un'altra imposta. La Maria Fiali rapporta.
5: Las perdites menzionades wird la Regenza Grigiuma compensar con una taglia speciale sin immobilie secundares che servischen per grande part al agent diever. Ella propone per suenter in peda taglia dat 1,1 promils dalla valur per la taglia sin la facultat. Oz a ella aver la consultatium ter la revisium parziala dal drec fiscal cantonal. quella cuzza fino al 27 de novembre. La fina mira è che le midade sta legge entrano in vigor il medem moment sco l'imposizione de taglias in lacna locazione scada, nomnadamen l'enceta dal 2029. La midada della Constituzione cantonale è sottomessa al referendum obbligatoric.
1: Ed a propos politica grigiuma, quella nuzzage in avvenir più ferm le possibilità dell'internet. L'ervinca duf so in ce connex.
6: In l'avenir duem politikers e politikers centonals era poder far radunanza virtuala si fa da basegn. Questa conclusion alla regenza grigiuna trac su entre las experiences durant la pandemia da corona. Oza la tramese in consultazion in a nova legia, la consultazion dura in fin il 25 de novembre. L'Uffici da Militare e Protezione Civile dal Grigiun ha un nuovo manader, Patrick Brunolt. La regenza grigiuna ha elegito Brunolt sco successur de Pascal Porcher, che era entrato in uffici lanciata dal 2023. Perché che Porcher ne bec plien uffici nella regenza bec comunicà er bec sin domanda. Brunolt surpiglia sia funziona a partir da lanciata settembre e la 42 ans ed è sta in finosa vice manader dell'uffici. En la casa da Cira e da Seniors a Tuseun a in detectur d'incendis da iersaira entur las nov in faus alarm. Tenor la polizia cantonale en 37 persunas venides evacuadas. La ragion per l'alarm è stada in a substanza da sfradentar che è miciada din aggregat defect. Un expert de chimia ha constatato che la substanza non sia né inflammabile né tossica. E da talmens ha in rievem piglia fieu iersaira. Scola polizia cantonale comunicesse probabil entras sbrinzlas din chemin. Ils pompiers de la Tumliasce e de Tuseun e din helicopter han stizza las flomas.
1: Drones sumnides als ultims ans ad una più decisivas sün chams da guerra. Sün quel svilup prova la Svizra usa da reagir.
6: L'armada svizra stiafescia in nov bataglion ed in a acna scola de recrut per sclerement de drones. Quai an confederazion ed armada comunicà. La fina mira del nov centro de competenzas per sistemas non equipats e de sviluppar plis velt novas tecnologias, testar quellas ed integrar elas en las truppas. Tenor il Departamento de Defensión de 20 drones e robotica adina pli importante in connex cun conflicts hybrids. En Svizra detia adina de plis golds de drones sur infrastruktura critica e militara. Ort in museum a Vienna in Spagna a non in conoscenza ingula in custaivel schiazzi dal temp da bronz. Il schiazzi da Vienna compiglia 59 obiects archeologics da daur argent a cial e bernstein. El valle scoina dalas pli importantes perdices dall'art daurer dal temp preistoric in l'Europa. Single stocks han passat 3 milions e daten perdice da vart las structuras socialas, relaziuns commerciales ed abilitats artisanales dal temp de bronz.
1: E do se guardense ince ce ce la meteo dish.
0: La meteo.
6: Oz stati per gronda par zulegl, magari kinzig pulvra dalla Sahara e nivels auts turbelescen in pau il ciel. Il favugnen c'aiva a bufar versaira e durant la noce po quel contanger forza da stempra. En l'ingerinaut vignent un 22 graz, en sur e sot selva en fin 29 graz ed en la region da quira 32 graz. Da meun sabrat nivels e sulegl en il grigiun dal nord ed en l'ingerina bassa en las fases de sulegl in pau pli lungas. Il favoin croda en semen ed il jeda quintar cun per part ferms uradis ed urizis. Sonda dati pulit bler solell, tuttina vegni in zig pli fresch cun maximalmein 25 graz in la region da Quira.
1: Al Parlament Grischum hat erwähnt, dass Ozia mit dieser prima Session zieva la posta da steht. E questa la prima Session del Parlament nove let. L'elektion ist stede in Jün. La Session de Wurst ist kurta e la dura be Ozia da mem. La Priska Bundi rapporta per nus orda la sela de Gran Cusagl. Priska, c'è sul programma?
7: Als Ortszentrum mit D und so setzt BDBA autorche Elektions- und Serramentations. Todels 44 Novs stehen um nadamein ein Jira, nie ein Parameterch als Wandlur Obligation du Fetzi tenor meier Savoy apudai. Alluvin Fabio Luzio de la PLD allegius schko Präsident del Kusel Gron, adusche e schko Playout Grigion. El succede usche a Valerie Favracola, che stada al Davoson la Playout Grigion, ad egge venida elegida e la Regenza. Tot quai è liquidau, togni a un detrecta ina ni l'autra incumbenza ni da monda, aber schon las tschun van deputadas a deputai ad apero per emprendere den conoscer ils e las collegas dels proximes quattrons.
1: E scuvo con avent da mem venderdi?
7: E lo vai vina von con an qual formalitat Valerie Favracola vin nun adamen onseramentada sco nova comembra della regenza. A lu vin acinamen per in prim punct usitau ci dat terminche sessiun lura de demandas. Aber grad zu entro vai puspe vina von con formalitat al cose grand stonum adamen eon eligerles commissions pels proxim quattrons quae quelles che preparan lu les facentes revisions da leges.
1: E zieva las formalitäts, ci sum as temas substanziels de quista session?
7: Ja, en se setz alcusei grand rond quista session mo de liquida de mondes ad incumbenses tienen restades de la davosa legislatura. Usche cinan il autre de deputadas a deputai che sesen janke alcusei grand vin on discutada. Tema den trauter sel dretch de vota ad leger per personas cun in impediment spirtal, la segiration de denes blots, el trafic de vacanzas staupe weis grigiones, a naturalmein dati strugine sessiun senzel tema luf, quelia weipla protektion da Montaneres. Ad annunziau sei e unina sort demo del collectiv feministic del grigion, quella fani per fa attend senina demanda che vin tractada en connex con la chiasa da donas a violenza a chiasa.
1: E zieva la sessiun da Wurst, docca d'unina festa pel president Novi Let.
7: Exact, jetzt ist la sonda. Kurz sind open deputadas a deputai on la sala del Cusei Gron per un liquida in dos incumbenses a su intervallo comunable main en direcțion succes. Fabio Luzio stat nomnada main a conter a fiasta vin fac a Savonin la plaza de la scola grava. Tradicional main dat in a fiasta cun musica ad autor program accompagnant nauc el Cusei Gron a la regenza sa sunt open con la popolazione, a didatlo è una parte ufficiale per hospes an vidai.
1: La Priska Bundi ci rapporta per nus oggi da mem della sessione de Wurst del nov Parlament Grischum. Us weiss auch die al Magazin da mezzdi, in Gjövdja als Ventja Seta Wurst, Lervin Kadu von Miss Ensemble präsentiert les Novitäts, responsable pel Kutnia Selina Kistel, mien Nom Tobia Faller, in Avent o intent es les Dudesch e bot 19 Minuts, in Avent in a Pacifica Posta da mezzdi, ist de Begne.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Matteo Anzo accompagnò direzione gratulaziuns. Ed es las 12:31 al microfono per voi Natalia Weber. Nus vain sur nie gratulaziuns inscrit, vain però erenche a vuon de temp per las gratulaziuns spontanas. E mia prima gratulazion va al Silvan von Lanten de Ftan, el festaggia sia seidegivel anniversari. Per el is nie scrit quisco. Ciao Silvan. Per tes seidegivel anniversari, tol bun, sanda, fortuna ed in tes gersunadi, blera, satisfacziun. Con tes tef usa post ir e nus a tai sun tutis vies, bun viadi et giavijain. Fa un bel di e lascia festeggiar. Nos contai la festa, più tardi odain ed è viva fein. Saluts, mima Corina e Stefan, con Sandro e Dario, pin Andri e Monica, con Paola, Jana e Ramona, sco er nona Silvia e bazzegner Ewald. Musical mancheristainze er in Engiadina da Paulino Acla e Sniegevijon.

Adina da Ciogu Gent, Paulino Cla, con Engedina, oggi un regalo d'anniversario per Silvan von Lanten de Ftan, e il festaggio sia sai de Givel anniversario. Loro quincedo una gratulazione per Anna Lechmann Caminade de Vrin Konz, e il festaggio sia 806 anniversario, la famiglia lascia gratulare a Rusci. Cara mumma, cara tata.

Corga, Tulain e Giavijain a ti mo tut il bi e bien per tai. Engraziain a ti per tutte le carezze e tes buon sorvegs per nos tuts. Gauda ti udi con tes cars. D'accord, tes affons con tes beadis, Noe e Valentino e tes beadias Giulia e Luisa. La canzone del bau da Teo de Mund te lainsus per Anna Lechmann Caminada.

0: Teo de Mund, la canzon dil Bau, quella vainza Oztadlo per gratulir alla giubilara Anna Lechmann Caminade de Vrincons per sia 86 anniversari. E la Julia Caminade de Vrindadò o telefonò a zin bunura per la cupina.
1: Io le sugien gratula a nostra Piadia, Florina de Mund da Vela, in cui si usava l'onda della scienza. La divisione della Tubbiena, la stessa di Sauna, di una fiesta che si usava lunghi in Sevese con ella.
0: Oggi c'è la festa 20 pili di Sieve allora un altro dì, ma la cupina quella tramitanza è svelto possibile per ce l'arriva al prossimo dì per la giubilare. Vangens l'una e sosa e efter les lins de telefon, se avessis gugente gratulir, scuad una possibile, de fer quei con telefonir al 0800 20 25 30 o se lieu er possibile de scrivere un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: La Nora Jones con Happy Pills. Giusto nuzza giù la chance per gratulare a David Kamenisch da Klostra ci dice al telefono. Buonasera, Sir David.
1: Ah, buonasera, Natalia. Exact. Io voglio fare una gratulazione a Natalizzi. Quella va a Guero, stamaneva leo del studio. A leo sa Heidi Schmidt fa fiasta sin seu o John Tavel gidena scienza. Cordialmente, gratulazione a Adela, gli avviso il vino a voi, una sanità naturalmente, a tutti il bien, o in una viala fiasta. A questo andrete Natalia con Cresta Wald, il duo Derum Sunger e con la cappella Obral.
0: Nostra Deins, il Cresta Wald per la Heidi Schmidt, fein so viel Gutschein, grazie per il telefono, Sir Davide, bel 7 mezzi.
1: Grazie a lei, sì. Sumidom.
0: Adiam.
1: Adiam, Natalia.

0: Con Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, is a studio in Sluna e il telefono è usa Angelina Gisler. Allegra.
1: Allegra, donna Natalia.
0: In un po' tre meter, oz gratulazions.
1: Io le tremette mis gratulazions a Quaira pro Trudy Grober. Ella complice oggi 76 anni l'anniversario. Ciao Trudy, noi gratuliamo te e ti auguriamo tutto il buono sandà e tutto e ci va di una bain. E con qualche tua civile ronzi in Spagna ci vivi la canzone Sierra Madre.
0: Quella di Regalines è la Trudy per sdrogliere da ciò impera al Gordanzas.
1: Ah, forza. Schon, la garantia di ogni bel tempo in Spagna.
0: Allora, speranza di fare un piacere con questa canzone e la gratulazione via RTR. Grazie per il telefono, don Angelina, belze per mezz'dì.
1: Grazie a Della, grazie a Derwey.
0: Adia.
1: Adia.

Droglier algordanzas al temp in Spagna, vain se prodie prover col Schürzeger e la Sierra Madre. Per la Trudi Gruber de Cuire, ella festaggi il 76° anniversario.

Bien, con All Right, it is Stolün. Vostras gratulazioni per RTR, vostras in event, erenge gratulere, vos piceres, tem telefon 0800-2255-30. Se no weiss tem de telefoner, ma weiss forse tem de scriver kurz. Allora fe quei 079-2255-07.

0: James Blunt con Bonfire Heart di lunedì un quart. Il bons del bon angelina ed è già trat la buscia, quels? Resta un cocuira. Vemter Heidi Schmidt ci festeggia il 68 Cevel, ella sorbing il bons del bon angelina quels melders giovus d'anniversari de David Caminisch.
1: RTL, las gratulazions.
0: E ora se vi siete in un bel Pacific 7 mezzodì al microfono per voi era Natalia Weber. Fin la prossima.
1: La Saira da RTR. Con sempre verz.

Musica Berline Scadin. Per Tai. Per Mai. RTF. Per Bus.

0: Las novitats ter RTR.
1: La sessiun de vust del Cussel Gronta cumanza e Braille vul surpigliar la maioritat de las pendicularas Braille. Il las trais, miu nom, Ervin Cadouf, benvegni. Il Parlament Grischun ha cominciato ufficialmente con il suo lavoro in nuova constellazione. Ernst Sachs ha avverto la sessione di voce con quale il deputato che il plidice in uffici. In questa pleta, il trantrauter da un sguardo a voce senza il tempo con il giovane deputato l'on 2000 e c'è che tutto si mi dà in questo quarto centenario. Trantrauter è er il sistema di legge che mi dà e quai aia er mi dà il Parlamento. Il sa ja spanegia co quel sa musia ils proxims quaterons. Il è la prima sessione dal nov Parlament. 44 dalle 120 deputate e deputati in venizia legiz ils 14 cercladur da nov. La vishnanca da Braille vuol surpigliar la maioritat dalle spendiculare Braille. In una prima fase mette ella a disposizione 7 milioni di francs, che risulta dal plan de sanazione che la suprastanza ha presentato ier sera al Parlamento. L'azionaria principale de Finosse, la società Navon, desiste da sia vart da pretensions de passa 1,3 milioni di francs e dette giù al Vishnanka la mesedat de sia actias per in prec simbolic. Il plan de sanazione sia concepì per 10 ons. Nuove investizioni in il territorio de Schis na fecem beg part dal plan. Il souverän decide il 25 d'Oktober. L'armada svizzera stiafesce in 9 battaglion ed in una scuola de recrut per sclerement de drones. Quei an confederazione ed armada comunicà. La finamira del nuovo centro di competenze per sistemi non equipati è di sviluppare più svelte nuove tecnologie, testare quelle ed integrare in le truppe. Tenor il Departamento di Defensione de 20 drones e robotica adina più importante in connesso con conflitti hybridi. Era in Svizzera detta adina de più goals de drones su infrastruttura critica e militare. In il Nepal è una persona svizzera venida spendrada, qua comunication las autoritats nepalaises. Uscirna dati in finossa nagina sun frendas svizzeras. Sco reaccions in las inundazions disastrusas in il Nepal mette la confederazione a disposizione redont $1 million per agit humanitar sco aua da baiver, alogis d'urgenza, mangiativas e medicaments.
2: La meteo.
1: Da mons a brat nivels e soleil en il grischun dal nord den lenge d'ina bassa en las fases de soleil in pau pli lungas. Il favuncro de enzemen ed il de quintar cun per part ferms uradis ed urizis. Sonda dati pulit bler soleil, tutina vegni in zig pli fresch cun maximal mein 25 grads en la regiun da Quira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR.
3: Cun scuvridas, hits e sempre verts.
2: Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Con Fabio Luzio è in liberal-democrat de novo il pliaut Grischun. Ed in il Nepal han ins pudi spendrare in turista svizzera. Il res quattr, mio nom, Erwin Gadouf, benveni. Fabio Luzio, della partita liberal-democratica e da novo il pliaut Grischun. Con 107 da 100 genif vus valaivles al Parlament legi il politiker da Sursees, sco president dal Cussel Grond. Luzio diventa successur da Valéry Favre Accola dalla partita popolare che venide elegida in la regenza Grischuna. Sco vicepresidente al Cussel Grond legi Kevin Brunolt il presidente dal Center. En il Nepal en 30 persunas dall'exterior venidas spendradas, tranter quellas er ina dona svizzera. Quei han las autoritats nepalaisas comunicà. Uscirna dati in finossa naginas unfrendas svizzeras su inter l'inundazione andeccia. La dimensione della catastrofa in la regione de confin tranter il Nepal ed il Tibet vien pir plaunetta la gish, almain 350 persunas en mortas sull'etta main della vart nepalaisa. Tenor la polizia valen passa 1300 sco sparides. Bleras unfrendas han inschiatà plirs kilometers dal flum Giu al confin con l'India. Magari chinsaia pudi spendrar mo parts dallas baras. Sco reaktions in las auas grondas mette la Confederazione a disposizione redund $1 million per agit humanitar sco aua da baiver, allogis d'urgenza, mangiativas e medicaments. Ratko Mladic è mort, il aveva 84 ans. Dal 1992 fin 1995 era il Stat General das Bosniaks Serbs in la guerra della Bosnia. Avant 9 anni aveva il Tribunal per delinquenza de guerra dell'ONU sentenzia Mladic a prajun per vita durante, per vita genocid, crims de guerra e crims contro l'umanità. Ele era sta responsabile per la massacrata da Srebrenica, nuo che redond 8 milioni e giuvens bosniaks in veniz massacrats. Il delinquente de guerra se seve giù se sciasti a Den Haag.
2: La meteo.
1: Da mons abrat nivels e soleil en il grischun dal nord ed en l'engiadina bassa en las fases de soleil in pau pli lungas. Il favuncro de ensemen ed ilia de quintar cun per part ferms uratis id urizis. Sonda dati pulit bler soleil, tutine vegni in zig pli fresch cun maximalmein 25 gradi in de regiun de Quira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì der RTR. Con scubrides hits e sempre verts. Musica non-stop.

0: Erschis pür giugia saira Pacific versus 6, Cucciamiel Rumensch. Il Bike Marathon del Parc Nacional is spö 25 ans un istorgia de success. C'è ciò cominciò del 2002 con la prima corsa intorno al Parc Nacional is oz la più grande corsa de mountain bike in Svizzera, var 1700 mountain bikers vem questa fin devna la partenza, intorno a quei 5 tragedi de corsa. La corsa principale is quella de 141 km de scuol intorno al Parc Nacional ed er ciò in a vostra scuol. Gera Fortuna è als organizzatore del Bike Marathon trovò a 25 anni del 10° anniversario del 2011 al Roman Dobler salgorda da quel tempo.
1: Quai ci vesse nunir una stupenda festa de giubileum e spalnair da l'ungla e da fina in una catastrofa. Il 27 d'agosto del 2011 al diamo comincia tot normal. L'ora però, al tempo, l'ora, mudata d'un momento, a ciel. Urs Wohler, in quella jada, il direttore de cura de scuola e presidente del Bike Marathon, se ricorda.
2: Noi avevamo contatto con diversi meteorologi e quel sentito che sarà in Europa da un per ore, si da un paar Blöfcia, forse un per flocches de Neif e hai. Noi avevamo questa base per le nostre decisioni e pensavamo che fosse possibile da fare questo Bike Marathon in un Rom normal.
1: Niesi però totater. A Benura alle 7 di quart per la partenza a scuola si misureiamo 14 gradi. L'ora però è la temperatura in da un schler. E ha cominciato a ploar e ha dato tempestas e ha cominciato a neiver.
2: E malgorda mo è dire su quist mot sützer netz e veceva quistes nüvelas de neif quai dire bot nöa da greier e na vissi mis handi e na dat leil funk dal tschaschauna e na tutti quia neiva i des in a tempesta quai nu va in avantusche.
1: Es prüms, es plüschwelz, deren schon passats al tet del Bike Marathon al pasta cegema. La gronda massa però deramo inviadi. I cula situazion ci ni ad una plü precera, a unas organisaturs lura decisi in etappas der un periola quarsa.
2: Noveven plü de milli partecipantes sul tut il traget dat evacuar. E quai der il grond problem. E malgorda mo ad un telefon all'auto da posta, alla retica, vosso dovrai no aiut.
1: Aiut per mettere in salva tutte le partecipanti e tutte le partecipanti del Bike Marathon ci derano mo x inclur sul traget. Persone private, hotels e le Alps hanno rivelato le porte per che i bikers hanno potuto ir al sud e soprattutto era chat.
2: I dovreva il sostento a tutte le layout della regione, dels hotels de privats, per esempio dell'Alp Ceschauna, il personale dell'Alp, a tutti i questi sportisti, al chat, noi avevamo partecipanti e partecipanti il Hotel Paradis la sauna.
1: Cienz, sportistes e sportists han potuto ir sotto tet e son lura nits transportati in allo della partenza a scuol.
2: L'ospital de scuola datora allarm da catastrofe, quai era la prima jada per un eveniment da questa grandezza.
1: Avant quinde gens, deri propria una situazione eccezionale. I per pacas, c'è la quarsa de giubileum, fusida a finir, antin una catastrofa.
2: I resta d'una un dinair de mies algordanzes, non ein nü gronda fortuna e quist di tocca pro mai, tocca pro no, quai resta d'una uscea. E na fitch prescheint amo quist di da avant quinde chance.
0: Dice l'anterior direttore de cura e presidente del Bike Marathon intorno al Parc Nacional, Urs Wohler. La 25ª edizione del giubileum del Bike Marathon è questa, o è questo venerdì da mem, e push mem als 28, 29 a vostra.

0: La Dina, Sad Songs, wusste gleich das Radio, die mit der Rumänchen, die heute Seira, als wenn sie sette Wurst, zu wünschen, wenn sie eine pazifische Seira, in uns nicht so, dass sie ein paar Novitäten aus der Szene des Sport.
1: RTL Sport.
0: Al Sloven Tadej Pogačar guadagnò la sesiva etapa della Vuelta. L'etapa esida da Alcosebre, 137 km fino a Castelló. Pogačar battia al spagnol Enric Mas in il spurt, el meglio con quello in avanti al classement generale. Tal tennis o Belinda Bencic e Flavio Cobolli mancano Elsem Insembel e mi mancano tutto il titolo del turnier Majdo al US Open a New York. Il duo svizzero pers contro il team della Cechia con Jakub Menzik e Carolina Muchova in tre sets. Al pilota della Formula 1, l'argentino Franco Colapinto, a prolungia, si è contratto con Alpine per una stagione fin alla fine del 2027. Quello al team comunicò oggi. Colapinto sarà in avanti al collega del team del francese Pierre Gasly. Colapinto ha cominciato dal 2024 la Formula 1, quella volta per Williams, in cui aveva rimplazzato l'americano Logan Sargent le ultime 9 corse della stagione. Cominciamento del 2025, allora mi do scu pilota di riserva tra Alpine ed ora in piazza lo relativamente svelto a Jack Doohan, scu pilota principale. Colapinto è attualmente sulla 12ª piazza del classamento dei piloti.

0: Il di der RTL.
1: Ja, jevia sera a cheu vegn la survesta del di. Miu nome è Alexi Baseglia. Cum bia raps vol brail salvasso ies pendicularas. Ier sera la suprastonza comunale presentau il plan cossanala pendicularas braille sa. La situazione del menage sa ien umnado main drammatica, alla suprastonza informau il cusei de Vischneunca. Con surpia in pacchetto d'azioni della Anovon Braille SA, diventa la Vischneunca l'azionaria principale. E per tutte le misure per salvare le pendicolari, dovrà la Vischneunca 7 milioni di francs. Le decisioni politiche necessarie devono incurdare il corso di Iaton, con la votazione del Pievel a fin d'ottobre, scoda vos pass. Dalla politica comunale alla cantonale. Al cusè grone puspessere ad un ausotz per la sessione d'uost. A 44 deputate e deputati e novs compriau quella davosa sessione. Els invenie le gi da nief al cercladur vergau. Da nief meinel politica de Sorsese Fabio Luzio della PLD al cusè grone a diventa scioia el pli ault grigiun. Nief vicepresidente del Sor Silvan Kevin Brunold della partita al center. Gli uffici del militare a protezione civile del Grigion survegnen nief manader Patrick Brunold che era toccanos vice degli uffici. L'elezione è stata necessaria per cui Pascal Porsche ha abbandonato il suo posto la primavera su interesse staus traisons manader. Quai aveva il canton bo comunicato da lezzas uras. Recerche d'arte era ammassau che in posto esterno è stato engagato per sclarire le strutture, il processo e le responsabili dati in taifa gli uffici. Il consiglio governativo responsabile, Peter Payer, ha confermato quei in vers RTR. La popolazione del Louvre del Grigion continua a se sviluppare. In Nieftria per Valmisteir, num naus Chavalatsch, se compone de dus animals carschi e sil main sis pins. E la portenza ai uffici de caccia constatau che il sluvs dominanz del triep Falknis da Liechtenstein se muenten es il territori de la Vischneunca de Sevis. Quei è tot per oz, io di visel vinovon in a biala sera con Nies programma.
2: Pacific 3 Sasaira, vostro gleiser Programm Rumänsch, le Spendicoliras de Braille in Surselva. Scriven de Spüans, Cifres Kotschnes, la Suprastanza Comunale vuole sosse surpiglier l'Interpreise e sanere la con una squitta da passa 9 milioni francs. In un per minuz udis cotenus torals details diers. In usudins, c'è ci vegn oz in l'arch musical, oz voque per la Scuola de Musica in Engedigna Bassi la Valmüsteir. Mia nom Tobia Faler, floce se su queste ondas.

0: del Grischun.
1: Las pendiculeras de Braille in Surselva haben grandes Difficultäts finanzielles. Las frequenzas nu zuelen als Kursts, de Spöans femi Defizit, las Substanze Kommunela valuas a sanir las pendiculeras. E surpiller la majorität de las Aktias. La proposta vintrateda als 23 September dal Parlament, als 25 Oktober pudes la Populazium decider all'urna. La Lisbeth Tock so de pü.
2: Atnemein es ist schon Tschumvergaules Dodisch per las Pendicularas de Breil. Qual impression survegnins schinsaud il Vizepräsident del Cussell d'Administration, Ottmar Seiler.
3: La situation aktuell ist fecha acuta. Nus wein us on liquidità, da schek nus lin on de survive. Tocken tier quella votazion che fecha decisiva, da schek quella decisiun oi buna. Schalu vai vina vonda, c'è Luisa. Vegni fecha critic.
2: Il plan de sanazion che venius elaboraus de la Vischneunca en collaborazion cu las pendicularas a cun representants de la Anavon Breil essa fa pia nir de besins. Qual è fixaus in tschun, respectiv diagions, a prevesa tot en tot in sustain de la Vischneunca de totalmein 9,1 milions francs. Per president comunal Roman Flepp in pass ordvart necessari che la Vischneunca sigli os els stadals.
4: Io credo che is privat ans engagau os de vos die jons nu en velos cefos con so roch milions la Vischneunca investa una massa de nes, aber la Vischneunca allo signiu un conto velette con hosps che dat no la gastronomia ni che els prezis di mobiles etc etc, so la Vischneunca signu un conto velette quels investurs je boc.
2: Ils investurs numnai e in orvan tot la societat Anavon Breil SA ca pagau ils davos ons varga 7 milions francs a las pendicularas. E os participesce a la societat d'interprendiders de la region e secondi indigens al plan de sanazion a surlai d'entrauter in paquet d'accias de las pendicularas e la valetta nominala de 2 milions francs a la Vischneunca. Asche diventa l'ezza azionaria principale a meina la direzione strategica. La sanazione ha detto un buon effetto per le finanze comunali. Ton ils indigens, sco e secondi indigens, ni hosps del G, vengono a sentire il nief vent. Ad è intern vengono tracci in la centa, segi quei tir collaboraturas ni ter l'administrazione.
4: Diamo nel mincin prend parte di quella sanazione in Toclunch. Also, ich war im Finale, also, nur sco wie Schneunke, nur sco Administration, aber im Finale war ich als Indigenz, ni il Sekunds Indigenz, ni il Hospes, tut's ge daten in der Kumpacht. Et war ich bei der Demande Kardinale, leunze in Pendiculare, ni leunze in Bulle Pendiculare, con tutte le conseguenze che la risposta ha.
2: Ad ine delle conseguenze vengono ad essere che vengono bo investau in nuove infrastrutture il prossimo diagons. Vuol dire il status quo delle pendiculare resta silmenzion in decenni. Se le domande su quei tongi di contentare il hospes, manedia Ottmar Seiler del Cussell d'Administrazione delle pendiculare.
3: E fosse di abisce, non si vede più applica il status attuale, ma il momento è non si vede stizza feuca. Del momento è non si stizza quella feuca, che non si vede stizza, ma in una base, in un po' più si gira, non si vede fare quel prossimo plan.
2: Stizza feuca viene dann pass per pass. Sco proxim decide il Cussell de Vischneunca la fin settembre, se la ficente va all'urna. Allù decides il souverän de la Vischneunca Breil il 21 d'Oktober sur il futur de l'ur pendiculara.
1: Al plan de salvament per las pendiculeres de Breil in Surselva, la feria so se dimena al Parlament, la vginencia des dimena surpiller la majorité de las accias e la responsabilité strategica. La Lisbeth Tock es ste de tiers per nus saira la seduta del Parlament a Danis. Alice, in che atmosfera es quella firnia presentò saira?
2: Ja, con noi siamo arrivati in Halle Plurivalente di Nice. Lui era il padel, gli stiamo vedendo mettere a socias per visitare e visitare. Tutte sono le bostate occupate da non alla trattanda siat da quella sesida a tracci tutine da quelle 60 persone da tutte le frazioni della Vischneunca de Breil.
1: La sanazione delle pendicoleres era il tema principale, Saira. Quando l'ho incio al Parlamento discutoso del tema?
2: Già quella tractanda, quella cuzzau da quei da 2 ore a mesa, il plan de sanazione è venuto presentato minuziosamente. Gli emprem an 2 rappresentanti della firma Grigia Consulta presentau il status quo ed è il plan de sanazione delle spendicularis a quei con una massa cifra a folies. La Grigia Consulta è il reminent in firma de conciliazione del Grigiun che consiglia vischneuncas organizzazioni ni ebbe e pendicularis. A Svender Algerau, Adrian Bergamin presentau il stand delle finanze della Vischneunca de Breil, ad equei al fac extendidamein con de bia cifres, con comprelezions, con autres Vischneuncas.
1: E c'è impression o quel plan de sanazione fat a te personilmeins?
2: In sagi las pendicularis en in patient acut, che jais in la station intensiva, a che sto vini reanimaus. Il plan de sanazione è quasi l'infusion che decide de vart vetta a mort. Ad egli è evident che la Vischneunca fa os la cira intensiva per linea dispone ella de vonde finanzas, a per l'altra è si è la Vischneunca che profitesce alla fin finale e la creazione de valur che le spendicularis portan a Breil.
1: Ma che prognosis può fare al momento al paziente pendicularis de Breil?
2: Di quei grev de gisce a cola spendicularis de Breil se revegnen durante il plan de sanazione che cuoce Jesur in decenni. Tots involvai en se capescia optimistics. Il moment ston els satra ils plans per novs indrets, sco per exempel per in nief access, di aus discurren schizun de forza vi el futur lo mopli in sulet access al territori. En mince cas miren tot ils involvai fic positiv el futur.
1: Schuem als Kusliers Kommunels nur reagier Saira Danis sul Plans della Suprastanza.
2: Degli è di che come membri del Cusel hanno sorvegnato ieri sera per la prima gara tutte quelle informazioni e le adeguate hanno strusso e si preparato per fare domande e che quelle hanno piuttosto portato le finanze della Vischneunca. Il proprio è stato un mo in informazione, il Cusel che decide per durante la prossima seduta del 23 de settembre se ben la ficente due i all'urna.
1: Il plan nis lura al 25 ottobre all'urna, le spendicolere annunzien sin lur pagina online c'è la stagione di Vienna Breil, comincia il 19 dicembre. C'è capita c'è la popolazione di Sdana?
2: Ja, ei va per tot, ni per nut. Schol vicepresident del Cusel d'administrazione della Spendicularis Otmar Seiler a Dietjen Birzerter se die la finanziazione della Spendicularis garantida tocca il 21 ottobre bia tocca quei termin de l'urna. Terinje al plan de sanazione venis bia immediat la Vischneunca in acziun a terina fossi e immediat fineu cu la Spendicularis. Mo eba, il termin annunziau della vertura della sesiun d'un vier muossa che la sperò mira il de vos.
1: La Lisbertoc sur del plan de salvament per les pendiculeres de Breil in Surselva.
0: Danus?

0: Pacific vers la mezza in Giovgia Saira. La scuola de musica dell'Engiadina Bassi la Val Müstair ha questo un giubileum de 50 anni. L'anniversario viene festa giù con differenti eventi. L'acte de festa ufficiale, quale spusmem Sanda, sotto il motto Passo, Present e Futur. Tiers is er Florinda Rager de Schuol. Ella steht la prima presidente della Scuola de Musica e più tard löncher la mnedra della Scuola. L'an 2000 vava la Scuola de Musica presentò il progetto La Flöta Magica e da quels al gorda Florinda Rager figgugent.
1: Passa 5 anni scolars tu nuzio la Halle de Glaccia Gurlaina e va in cantà insieme con l'accompagnamento del clavazzin di Oscar Gulia. È stato per me la culminazione del mio lavoro.
0: La musicista Sidonia Caviezel instruisce l'accordione alla scuola di musica. Isal Gorda erde quel progetto da quel tempo della Zvesenza scolare.
2: Questo è ciò che mi sta fino a oggi. Quella dimensione incredibile che fa essere parte di ciò che è. Preciso qua ci vuole da tempo in tempo. Alci ci dice wow, in un invito si mangia mai più.
0: Dopo da Sidonia Caviezel e Florinda Rager, il giubileum de 50 anni, Scuola de Musica dell'Engiadina Bassi la Val Müstair, dopo un po' di minuti, è il Arch Musical de Dots, da venda la sisi mezz. Vostra gleich il programma della Saira sul Channel Rumänsch, Edi Plemet già a dia paroz. Mio nome è Tobia Faller, e se vi giù a Sinaventi, la Pacifica, Giovgia Saira, e stai bene.

Trumbetta, flöte travers, clavazin, chant e moblè rotter. Per la scuola de musica in Giardina Bassa Val Müstair s'inclean 18 di simmels tuns de sai. Avant bundan 50 ans, dera quai per om un pa otter. Iniva ben sci, instrui musica, de singles, in institution per possibilitar in scolazion de musica a tot els ufans de la val ne deve per omo. Oz, 50 ans più tard, festeggesse la scuola de musica in Giardina Bassa Val Müstair ses 50 anniversari.

0: Dispö el 1976 existe questa scuola che ha possibilità a numerose scolares e scolars d'imprendere suonar un o forse più instrumenti. La surselva, ci aveva da quel tempo fin già più bot in una scuola di musica, è stata una sorta di esempio per gli ingegneri. Per certe scolares e certi scolars è questa scuola di fatto stata in primo passo per poter cerner più tardi l'ora la musica scolur via professionale. Per la scuola di musica è il jubileo una ragione per far festa. E per l'arte musicale il motivo per discorrere con tre donne che hanno tutte tre in una coalizione con la scuola. Minciuna di loro è in un'altra mente.
1: E malgrado che Rico Falet hanno l'idea di iniziare la scuola di musica, cioè come mi ha fatto un gran piacere ed era re incantata da questa idea.
2: A me fa un gran piacere che non ho potuto tornare dopo i miei studi per me per i miei raggi musicali sin che ho cominciato la mia via su nostra terza splacciata.
3: È un argelin e clavecin e canta anche il cor dels juvenils pro Sidonia Cavezzel. E a me fa la musica semplicemente più piacere e è efficiente la musica.
4: L'arte musicale. Il lieu per discorso di musica.
0: Per me, in il studio, sono Florinda Rager, la prima presidente e più tardi l'ora manadra della scuola di musica, Sidonia Cavezzel, che istruisce attualmente accordeon ed orgelin alla scuola ed è stata svesa scolare. E la terza in nostra runda è Noemi Kohler. Ella ha due de gens e sta ad Ardez. Ed ella è attualmente scolare alla scuola di musica in Giardina Bassa. Mes nome è Braide Anet e per cominciare giusto in una domanda a tutti tre. Co descrivesse de vo or de vista personale la scuola de musica in Giardina Bassa in pocs plets?
3: Per me la scuola de musica è importante, sicché la cresce se dit semplicemente la musica e qua è fich flot. L'ora amicizias, co per esempio lo la Rümli gang, es an san chatatze fanno sa musica insieme e plagiar. E na fich plagiar de suonar clavecin ed orgelin.
2: Ebbene, per me è il plet plagiar. È svesa na plagiar della musica, ma na il plagiar di dare in avanti quel plagiar e c'è il zufanza in loro plagiar della musica. Più in avanti c'è a te c'è la scuola di musica fa una grandiosa lavoro con idee innovative, fich variare il programma di un vengono su tutte le nuove idee, stare vidi la balla, imprendere al nuovo, avere nuove idee, nuove iniziative e hanno più valore per la regione, in ogni caso.
1: Per me era questa la prima possibilità di poter istruire in generale le suffanze in musica. E per esempio avevo le suffanze fin quelle da modemanare su Samurezza per instruzione di musica e ci viene fatto un grande e bel lavoro.

0: promovü i muentai in prun als ultims 50 ans. E per perseguitar il svilup de questa istituzione, il prüm giusto forse in sguardo un po' in avò, entro il tempo che tutta questa storia insomma potuto cominciare, Florin de Reger, co dire qua, co es insomma nuova di quella che si è deciso non la infondare in una scuola di musica?
1: Qua erano un per persone che erano ingaggiate per la musica, Rico Falletti, Ernst Bromais, e a molti per un momento non venivano mai tutti i nomi, però avevano fatto proprio altro che era possibile da finanziare. E qua pare mai stato un punto da cominciamento che si aveva verificato.
0: E si hanno avuto l'idea di fondare una scuola, e allora che si è fatto per ciò che è insomma stato possibile?
1: A me hanno domandato se venisse presidente, quando era una struttura che ci conosceva, quelle altre, se aveva in cusale di scuola, loro avevano un presidente, una presidente, a me a Rico Falè domandato se avesse interesse del struttore al presidium, qua ce ne fa ben con bocca aperta e ben subito, però non aveva in giù un'idea che cosa vuol dire e che cosa stava da fare. Ed era tempo da cercare magisters. Rico Falet aveva quelle ada una gruppa di magisters che del Stadio alla Svizzera Bassa a fare un corso, perché c'è Rico era dell'idea che avanti che cominciare con un strumento stesse a fare un corso fondamentale. E questo allora fatto scena. La prima parte che c'è soprattutto il presidium l'ha fatto il primo giorno su letto. E loro avevano scritto la piazza per un manadro o una manadra in avancità in giugno. E loro mi hanno domandato se il presidente direi un po' involvato in tutta la roba se ne potesse sortire di manare la scuola di musica. E loro mi hanno detto che l'hanno fatto fare e loro hanno aperto soprattutto di manare come insieme. Qua è stato un tempo produttivo in due, perché c'è loro potevano brattare ore e potevano quintare una cella delle nostre esperienze. E a Tiberta, la sezonza, però deciso di fare una scolazione e loro hanno studiato di nuovo, manch, cercare in cina e loro sono duri Janette e sono mai e non vanno uffici in buon tempo, perché c'è non avevano un buon modo di comunicare insieme. E gli avanti le classi si guardava in pasco ci funziona e dopo potevano discorrere su di quai e sviluppare semplicemente quello che avevano bisogno.
0: E spero Florin de Reger ci ha contribuito pruna alla nascenza di questa scuola, vanno qua vedere la maise erina scolare o ossa magistra di musica, ci des ossa attualmente magistra della scuola di musica questa Sidonia Caviezel. Ella istruisce dopo il 2006 in questa scuola. C'è te la va tras il c'è ad udir questa storia del cominciamento che Florin de Reger ha giusto descritto?
2: Ci dice veramente fascinante dir bel c'è quasi non realizzato. Quella era un'idea forse un po' fantastica. Quella è un giù in plans, come funziona una scuola di musica, come si fa, qua insomma, come si mette a dire. E si guarda ossa, c'è chi non va per scuola di musica, con c'è sport, o se era il corso fondamentale, per esempio, c'è istruisce diverse qui a scuola, c'è quasi a moduno, quasi a verificare, quasi la prima possibilità che gli scolari e tutti. Non è questo che hanno raps, di per sé tutti hanno la possibilità di venire in contatto con musica e questo è per me molto importante. E c'è sport che non va in ottimo di discorsi di juvenili, di discorsi minis, di gruppi di tolle, di bands, di tutte sorte. Credo per me c'è un altro.
0: E Noemi, tu hai già dopo la seconda classe scolare questa scuola di musica, a scuola. Per te si inclina qua semplicemente da sai e poi di imprendere a suonare un strumento. Il primo è stata scolare di clavecin per os cargulia e dopo è scolare di d'orgeli in Svizzera per Sidonia Caviezel. Co descrivessi tu le ore di musica dopo in di e in cun ci non hai un'idea di come funziona?
3: Le idee sono più moderne di queste cose, più volte non so preciso cosa ci dire, ma sono più moderne.
0: C'è manage con più moderne, as forse in exemplo, può essere

0: Sco descriver co es quai se tu vas pro Sidonia a duras, cosa hai da metter avant quai?
1: Ma tu vas ein in una stanza in cui tu hai einfach das Instrument sin braccio che sei e cominci simplemente a suonare.
0: E c'è qua ci fa ora costire duras, perché va scient a duras de musica?
1: Ma ti imprendi scelta di una da scena stakins e tu fai semplicemente il gran progresso da di una che tu fai a duras e quel plagio mai fici.
0: E Florinda Rager, cosa tu dire di scuola di una scolare che des oz l'an 2026 par da questa scuola de musica, par a questa mincia di la scuola d'essere uscì, sco c'è la sgevugeva da quella iada?
2: E penso che era schon sumiliante dire quelle ade. Per esempio, non avevano quelle ade organizzate al scolare si attevano per una fin d'efna, la sonda, se susci ed imprendevano al primo mo con cantare, davo con instrumenti e organizzavano un cultivin con tanti musica e questo ha fatto onzera lunga al primo si è fatto sus e da voi c'è un'ora in parte la periferia per esempio non vanno e mi ricordo un'altra io sono qua o c'è un concerto e questo era normale perché allora i genitori si potevano venire a trattare e tutti ci avevano interesse in trattare e c'è questo era ad una distruzione qua ci si fa rossa o se verranno forse in altro modo la musica.
3: E grazie, questo forse è un punto importante, oggi in di ora, da quelle ade, ci sono bots. Oggi le scolari sanno, per tutto, se alla fine dell'anno della scuola questa grande occorrenza di un comune risulta, alla fine dell'anno tutti sono stanchi, le stufe, le marce, veramente, ma i sanno, non vengono in bot, i stanno andando via. E hanno il grande gusto di poter mosare, also, questo è di un grande pubblico, di mosare non o bazzegna o c'era di un... C'è ci sei un preis quest'anno. E appunto per questo sbuts.
0: O se c'è sbuts o qua ci si leva o si vuole oggi raggiungere resta più o meno gli stessi, non è l'impressione. C'è tar magistris e magistris quella che ha menzionà il primo quart Florinda Rager dire qua una sfida. Cosa è in cerca degli altri ci leva o è insomma nudi in ingiadina da ruras?
2: Dovevan al primo fadia c'è tar di me instrumentalisti, magistri di musica in Engiadina, però dall'Austria si è dato loro più magistri che sono i Blair, sono per Blair, Zons, Prono, e dall'Italia e dal Tirol del Sud vengono i magistri fino a veramente finossa, fino ad Oscar Gullia, Simone Cremonese, questo è un modo di impiegare per la scuola di musica.
0: Fadia di accettare magistri e magistri, ma l'intento da quelle adescoer da dozin di dere i desa moduna semplicemente poter far musica. I quais als ci des riuscì durant tot els 50 anos. Adonta de forza differentes condizions. I pro certes scolares e certs scolars dal plagiar de far musica de fatta sviluppa ad in far musica sco profession. Dus de quais er els fratlions de scuol Florina e Yannick Sarot. L'an 2020 han es publicà in disc comunaivel col titel Patria. I d'una de les composizions comunaivles dels dus fredlions in toc cis nomna La Ciaindra.

0: Els tuns che vou val giusto dudi es nomnen el Pass Lunghin. In a composizion cumünaivla che Janik e Florina Serot han publicà l'on 2020. Cumanzà lur via musicala han es dus a la scola de musica in Giardina Bassa a scuol. I a ciajun del jubileum de 50 anos de questa scola, na è promai quant il studio, trais donas in giardinaises de trais differentes generaziuns, ci sun però totes trais coliadas con questa scola. Minciuna impaina in otter möt. I d'una de deles es er la scolare de du de Jons, Noemi Koller, ci sun a clavazin i Orgelin Schwitzer. Noemi, perché vale tenortai la paina ad imprendere a suonare un strumento?
1: Ma tu dodes veramente semplicemente la musica e a me pare che la musica fa er gust, also i da er fitch plagiare e a me pare i vale la paina se tu cominci a e de vos gust de far quai finisce io quai bain.
0: Tu finisci avant menzuna i fa plagiare i sa gust, co es bade quel plagiare? Si fa musica, co badas che tu splajai se tu sunas o chantas?
1: Ma quai es veramente pro minci un otter usce, also co pro mai osa è nu trenis tu sce bler a casa, però è na el bler simplemente la musica e fin già in l'uraglia e sun quai simplemente per mai.
0: Si donia che vietz el se le doda als plets de se scolare, che fa quai con una magistra de musica?
2: Ma is a plajair? Claire, ti potrei trenare da più? No, questa mancina si potrebbe di una fare da più, ma in agosto, in ufant, vezza, cioè ci si vuole arrivare in avanti, sto a restare l'andare via, e cioè per me ci vuole dire plagiare al ciotter, o per ella, e sai, conosce Noemi, il, a quel rir c'è la lura rossa, svezza, sembra che qua viene d'accordo, la plagiare della musica, e ci vuole l'ora da più.
0: I più volte le relazioni zvese scolare a questa scuola e scelle pensos in avò a quel tempo che ella era scolare e noi magistra c'è era per ella loro la ragione da investire in una grande parte le sose pretendere del tempo libero con i duras e far musica.
2: Per noi da qua in paio in famiglia c'è una storia vera duras di musica e forse qua e le si fare gli stessi come io sono. È un ufficio ambizioso, qua è giù un punto che allora ad un esercizio a casa e vuole venire molto più meglio e stata concorrenza nel grande sostegno del mio magistro di Claudine quella iada ci niva con noi fino alla Svizzera francese la niva con noi per sostenere e motivare e devo più tardi tutte le ore di cornet per Rupert e è un simile tipo che è fatto in andretti. E qua dire, per esempio, col cornet, è la prima birra in una musica di comune, è la prima sapere bene l'instrumento. E in giù si imprende qua, qua è per un magister, una ad una. E l'as profitto, simile, per me il più bler, ci sia una buona base.

0: Bündner Meitli. Quai es il titel dels tuns che nu vain giusta dudi. Gnü interpretà es custoc de las randulinas. In trio ci s'veva formà durant il studi d'accordion de Sidonia Caviezel. Ella es una de massiasts de quist arch musical ci s'dedicesce a la scola de musica in Giardina Bassa Val Müstair. Gnü de fundada es quella scola avant 50 ans e una de las persunas al timun de quella iada er Florinda Rager. Fundare una nuova scuola als ci nu veva modat fin là. E qua es dura sta colia con una cella sfida. Cetar magisters e magistras quella avant fin già manzunà, ma daia in sé sols una sfida principale se la pensi ne vuo quel temp als ci de simplement stat difficil.
1: E da son una sfida in prima linea con una scena scuola de musica con Steva e fin tanto gli importi erano molto piccoli, veramente a grandi discussioni. E d'un membro della nostra commissione, quella detta maniata, Tatla Florinda, lascia invece gli importi siano più grandi, loro in giugno di scuola più di qua, e penso che avrà una ragione. Quello che mi appareva importante, il primo è stato naturale, era accettare locali per fare musica, questo è dire, l'ers magistri ha messo a disposizione loro agenti locali che dovrebbero in scuola, o ci deve da dire or comune, o ci dovrebbe in una pruna ingaggiamenti per fare i trasi, per fare reclama. Non va a cominciare con 67 scolars, che non va a nulla il jubileo di 20 anni, se ne passa 500. Also qui ha dato un slancio enorme, blera famiglie si hanno detto questo hanno partecipato, questa è stata una bella cosa.
2: Tu hai menzionato i locali e stai giusto in parire, per cui c'è il guarda molto meno tempo, perché nessuno aveva 50 anni e nessuno aveva molto meglio. E il guarda c'è un tempo che lo dico a strada ad istruire, per cui c'è un più di quella regione, però è il guarda c'è non va più dura un o due anni istruzione sulla sala d'aspetto della stazione.
1: Che crepe subito.
2: Qua dire su là, sono queste polstre e qua mi vengono e ora gli altri e non vengono l'istruzione. Qua dire in ordine per noi, perché non sono l'istruzione, non devo scongiare un'altra possibilità e verranno accettate quelle là. Ma se penso se ne vuoi, o se vengono in belle località della scuola di musica, mercoledì, sta ci pleina, di una leise buonci spumo avere altri locali, ma pensare su un'istruzione nella sala d'aspetto.
0: Ures de musica forza stat uno celea era alci improvisa per tai noi mi confuses metter vanda dire in la sala de spettar pro in stazione tor ures de Dorgelin se vesse metter vanque
3: se vesse metter vant ma se vesse metter vant quanto gli occhi stes la inton con la sala a taglare a verer co ci se strena simplemente in una stazione pro una stazione
0: se ci fus forza concerti dures alle stes moment
3: hai
0: Oggi sind die la scuola de musica als si de simplement qua e sa locals tots in clea de sai funziona lura oggi simplement totu che co ci tocca o dai e oggi sind die mo robes ci fan ci per forza uno ce la foda faz ci vesen tenorella si dogna forza de desser in paoter robes ci vesen de nir müdades
2: a me pare che no van in gran sostenir de nas meine scuola quel war de proprio bain per l'infrastruttura, buone condizioni del lavoro, sostegno in... Se sei un'idea o se sei appunto conosciuto noi Fabrizio Sui, il Corde Juvenils, promuovuto noi nelle scuole, se fa reclama. Se bevo scena, mi si dimentica, non ci potessi dire, oh Dio, questo fosse un potenziale. Se dire ci desi, includo un potenziale, ma bevo scena, non posso plongere.
0: Ma se ci notate l'incredere c'è un po' musica, questa è anche un po' musica da pop, non appena c'è un da Bibi va plan, ci des er stata scolare, da voi er magistra la scuola di musica in Giardina Bassa Val Müstair, una delle prime canzoni di Bianca Meier sco Bibi va plan. E questa canzone si nomina del tot quiet.

0: Cinzia Regensburger cun amo in caffè. No qua in il studio ne bava in caffè. D'in per sé la in discuore mo in pa davart la scuola de musica dell'Engiadina Bassa. Noemi Koller a du de Jons si suna de spezigonda classe clavazin e avanti non all'eramo cominza a tor uras d'orgel in Svizzer pro Sidonia Caviezel. Noemi, tu vas a duras une ad lefne, vuol dir la as duna la possibilità de e pens er sunar insembel con te magistra e tu sfingi avam an sunar un pa de quai de l'exercitar. Co uara quel urora pro una scolara de o sa orgelin in quis cas cu l'exercitar a casa es quai als ci va a lef o as stoi mince tan son dar in stumpel per tornar l'instrument e dir l'ander via.
1: Also, idee pro mince indifferent, mince in trena cocella e stavelia e è un treno in strabler leif, no? Però c'è l'ora treno semplicemente un po' in plunge. E c'è una domanda, per esempio, era mia frara, Simone Koller, se c'è il aer fici bledda c'è far con musica e il suono efficiente come in sembra.
0: Qual è vostra giusta domanda? Che prossimo, dai l'ora esercitar col frara a casa?
1: Sì, è una suona in l'ora bler stocking in sembra a casa e hai, ma però è semplicemente fici bel.
0: Spodesse lura schon dir che veramente far musica es impostuter el far musica in zembel qua ci da motivation.
1: Hai, qua is er impostut qua ci.
0: I se tu es besuleta in ne sal giust im frar d'intorno in magistra ci a tem de sonar con tai. Lura co war qua ora es lura puent de per tai in clur in giun ci do de qua ci tu suna jo as mo tot tent ci deser in pa concert.
1: Ma veramente steigla mamma di una coccia sun e qua è un paro veramente e ne ence la teigla.
0: Io ti indico con tutta la tecnica e da filmins di YouTube, apps, c'era di una ci si può er imprendere a suonare instrumenti e adesso c'è una buona possibilità di imprendere un instrumento forse er senza magistras e magistras. C'è creis, Noemi, yes, qua è er o dovre tenortai semplicemente erotz il 2026 in una scuola di musica?
1: Es ist rivers schon er de imprender fiti bler con internet er con YouTube e usche apps, però el più bel para mai schon de exercitar la roba con una magistra.
0: Questo è per ella si donia is vetta sco magistra co svilup es co eral si fa chüfer in patem a mince tant o sai la quella calma ci spo dir na in rimplazza.
2: Es un pervasa ci der robas positivas, schis imprende dir intorno in ret, cul surdens, co in general cul internet, co avetsi ira scola, sco magistra de musica, spoi trar a nütz quai, rugliar l'interesse per otter scolars, ti nenam forse in giun idee di instrumenti, però co ce Noemi ha dit, e crei una machine in un plazza mai un uman e al reagir direct in quel moment, poder dar loro direct un feedback in quai ce la giusta suona avant, quella tema non è. E in generale, se ci desir con musicisti, concerti, quando non è mai lo stesso stile in una CD o si svezza davanti live in una performance, ci sbaglia il sentimento, il piacere. Isami da una pruna, ma è una grande speranza che ci resta la musica, almeno in tocca in avanti, ci disozzi in dì.

0: Il Yat, in text de Dertur Keflisch e des Numis in musica de Claudio Simonet. Qua nu chanta del cor du fans en Giardina Bassa sot la direcziun de Nina Meyer. Ant il Center de l'Arch Musical de Dotz, la Scola de Musica in Giardina Bassa Val Müstair, ci può festeggiare quest'onze 50° anniversari. Ed insieme con Florin de Rager, ci des stata la prima presidente e de vo er l'önch manadra de la scola, Sidonia Caviezel, ci des magistra d'accordeon e d'orgelin svizzer, e Noemi Koller, ci des actualmente scolare d'orgelin svizzer e clavazin, vaina oz dat in sguard su un'istituzion ci ha muantà e promovù in pruna in intera Giardina Bassa e la Val Müstair. Oz te la daia simplemente, ma avant 50 anni ha schon valu un o l'altro sforzo per poter mettere in pe in una simile scuola. Sco per cominciare e per finire imper in pisa mainz devo tutte strais. Se vo David in sguard verso il futuro della scuola. Che sun vos gevus, che des in mince cas restar e dai a forza ralci ci des mudar.
1: E speresti fan ad over in avant de bunas forzas riguard musica, riguard collaborazion, perché ci dipende da quai ci funziona.
2: Io credo che è importante. Ci dai una vana scuola di musica, fa prima di bene il corpo della norma, perché ci si guarda oggi in di co ci va l'umanità e c'è problemi ci sa e la tecnica e hai, se man ci si può ir in un lo far musica ensemble o ir sulet, imprendere un strumento, imprendere avere quelle perseveranze, restare l'ander via. Is imprende in prune de più co bel instrument nel impression id is frust id is toleranze id is les ambitions id is exercitar hai bune qualità si valen per tor la vita ne be per in instrument par mai
3: per mens des tot fich flat velle scola de musica id is be restar la amicizia chu no vain
0: id in quis sen de mia vart simplemente vive la musica e per finire dai per qua naturalmente un po' per melodias. Per cominciare in una composizione di un'anteriore band della scuola di musica ci aveva il nome Pink Frog e es avevano scritto in una canzone ci ha il nome Ensemble Eschne Ferms. Mes nome è Braide Annette, stat bene e alla prossima.

l'art musical. La musica è nel center. La saira ter RTR. Conserverts. Scovrides. E hits. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: il di der RTL.
1: Ja, jevi a sera a cheu ven la survesta del di. Miu nome è Alexi Baseglia. Cum bia raps vol brail salvasso ies pendicularas. Ier sera la suprastonza comunale presentau il plan cossanala pendicularas brail lesa. La situazione del menage si è nominata mai drammatica, alla soprastanza informava il Cusei de Vishneunke. Con sorpia un pacchetto d'azioni della Anovon Braille S.A., diventa la Vishneunke l'azionaria principale. E per tutte le misure per salvare le spendicolari, dovrà la Vishneunke 7 milioni di francs. Le decisioni politiche necessarie do incurdare il corso di Jaton con la votazione del PIEV alla fine d'ottobre, scoda vos pass. Dalla politica comunale alla cantonale. Al Consiglio Grone può spessere ad un ausotz per la sessione d'Ust. A 44 deputati e deputati e novs compriau quella da vosa sessione. Elzen venie le gida niefel zercladur vergau. Der Nief meiner Politiker des Sursees Fabio Luzio della PLD, il Cusei Gron, ad eventa scioia el pli alt grigiun. Nief Vizepräsident del Sursilvan Kevin Brunold della Partida al Center. Io feci de militare protezione civile del grigiun survenien Nief Manader, Patrick Brunold kera toccanos vice de Io feci. L'elezione è stata necessaria, per cui Pascal Porsche ha abbandonato il suo posto la primavera, suo interesse sta aus tre sons manader. Quai aveva il canton bo comunicato delle cesure. Ricerche d'arte era ammassato che il posto esterno sta aus engagato per sclarire le strutture, il processo e le responsabili dati in teufe gli uffici. Il consiglio governativo responsabile, Peter Payer, ha confermato quei in Viers RTR. La popolazione del Louvre del Grigion continua a se sviluppare. In Nieftria per la Val Müstair, nominaus Chiavalacci, si compone da due animali cresci e si mainz sis pins. E la portenza agli uffici di caccia constatau che il Louvre dominanz del Triep Falknis del Liechtenstein se muenten es il territorio della Vishneunke de Sevis. Quei è tot per oz, io gli vigel vinovon in abiala sera con nies programma.
0: La Saira der RTR Con sempre verz Scoverides e hits. Musica non-stop.

Not my only fans. RTL MX3 Dutz Berlin.

0: radio, mia lingua.
1: Mes radio, mia lingua.

il sitz da stat per tai. Per mai. RTL. Simplemein per tu.

0: Vus suondan las novitats de Radio SRF.
1: RTR Grischun sonor.

Riccia cimuccia, da Andrì Pir. La riccia nu tradisce quai ce l'ha travus. La sretir tuorbla, intanche tu dvaintest da crap.